0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.
2: All that we see or seem is but a dream within a dream.

0: Capital Gold.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
7: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: God bless you. Thank you, ladies and gentlemen.
1: Capital Gold.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante Adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
7: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
6: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
7: Ce ne siamo sbarazzati!
6: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic. Su Radio Capital. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
1: Le notizie delle 7, buongiorno e buona domenica da Riccardo Quadrano. È di 60 agenti feriti il bilancio dell'assalto di gruppi dell'ala dura dei No TAV al cantiere di Chiomonte in Val di Susa, lanci di sassi, bombe carta, molotov, incendiate e camionette dei carabinieri. I vice premier accusano la sinistra, è sempre più tollerante se non connivente con i gruppi eversivi. Da Bologna alla Val di Susa, dice Tajani, Salvini parla di frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio contro le forze dell'ordine. Più cauta Giorgia Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, dice la premier. A 21 anni legato ad ambienti islamisti e sarebbe stato da poco rilasciato da un carcere minorile, l'attentatore ancora in fuga che ieri si è lanciato con un furgoncino contro la folla del Gay Pride in corso a Berlino. Il giovane sarebbe poi sceso dal mezzo aggredendo con un coltello altre persone prima di scappare a piedi. Il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, tre dei quali in pericolo di vita. Fa parte del mondo dei fantasmi, si sa che ci sono ma non si sa dove sono. Il procuratore di Salerno Raffaele Cantone parla così del 26enne che dopo l'arresto in un casolare abbandonato ha confessato l'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli. Edoardo Buffoni.
2: È un 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare, che dopo la cattura ha confessato: sì, sono stato io a ucciderlo, abbiamo litigato, l'ho colpito e poi bruciato. Gli investigatori sono arrivati a lui grazie a un'impronta digitale sull'automobile della vittima, alle videocamere della zona e alle telefonate tra il ragazzo e Luigi Esposito. Sabato scorso i due, che si conoscevano da qualche tempo, si incontrano in campagna, poi la lite, Esposito viene picchiato ma non è morto quando l'assassino gli dà fuoco bruciando le sterpaglie e una coperta. Durante l'interrogatorio il giovane ha ammesso il delitto.
1: All'insaputa di Nordio, il ministro della giustizia prende le distanze dal ricorso in Cassazione sollecitato dal suo ministero contro lo sconto di pena per l'ex sindaco di Roma ed ex ministro Alemanno. Nordio ha disposto la revoca del ricorso spiegando che non era al corrente che si è trattato di un disguido burocratico sul quale ha avviato un'indagine interna. Alemanno lo ha ringraziato. Pallavolo, la nazionale femminile interrompe la striscia di trofei vinti, 4 compresi mondiali e olimpiade. Le azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nella semifinale di Nations League, oggi la finale per il bronzo contro la Cina. Sentiamo il CT Julio Velasco.
3: Secondo me non è luogo comune quello che dice che una sconfitta insegna più di una vittoria. Io credo che questa squadra prima o poi la logica era che perdesse, ci ha toccato adesso dobbiamo saper reagire e dobbiamo fare una partita molto più precisa.
1: Così Velasco, Capital News torna alle 8.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Radio Capital.
6: solo bella musica.

0: arrivederci, tutto. Tipo i cappellini da festa con l'elastico.
1: No, quelli non li ho portati volutamente.
0: I bicchieri con su scritto il nome, tipo Francesco, Camilla.
1: No, ti ho portato il pennarello così te lo scrivi male sul bicchiere di plastica.
0: La torta c'è?
1: C'è, l'ho comprata al supermercato.
0: Ok, poi arriveranno le brioche,
1: sì,
0: più tardi.
1: Che comprerai
0: poi
1: tu, peraltro.
0: I caffè, certo.
1: Tutto.
0: Le cose più costose.
1: Sì.
0: I caffè ci sono perché abbiamo la macchinetta.
1: Sì.
0: Il buon umore ce l'abbiamo. Abbiamo 3 ore per salutarci.
1: Tutti dentro, perché questa sarà una grande festa fino alle ore 10, quindi chiamate tutti gli ascoltatori storici di Wake Up di questi 2 anni e partiamo subito con la nostra sigla.
2: Sì. Wake Up, il weekend di Radio Capital.
1: Wake Up,
0: ultimo, così così per essere l'ultimo, ma non importa.
1: Dai.
0: Buongiorno. 7:09 di questa domenica 26 luglio 2026, ultima puntata della stagione di Wake Up.
1: Buongiorno Denda Brosca in regia.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno
1: Agnese Vanucci in redazione.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Bene, oggi siamo tutti. Ci sono anche gli ascoltatori, quindi vai a nastro, partiamo subito ovviamente.
0: Vado.
1: Ci fate sveglia alle 7:09, ma a quanto pare siete tantissimi già adesso.
0: Sì, ma loro hanno altre priorità, ci vogliono salutare. Hanno già capito,
1: sono svegli per salutarci. Vai, vada.
5: Ciao Camilla, Francesco.
1: Ciao,
5: Dan,
1: buongiorno.
5: Agnese.
1: Allora,
5: sì, soltanto ringraziarvi
1: tutti
5: per queste magnifiche puntate che avete regalato ai miei weekend, per la vostra compagnia sempre arguta, ironica. Vi auguro il meglio. Passate una buona estate. Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Sì.
5: Un abbraccio il vostro Dario.
0: Sicuramente
1: ciao, Dario,
0: ci sentiamo l'anno prossimo. Ci vediamo, non lo so, perché qua ancora vederci è difficile.
1: E invece metteremo la radiovisione.
0: Solo
1: signora,
0: per noi.
1: Siamo gli ultimi che sono rimasti senza, quindi voglio dire, a questo punto mettiamola, no?
6: Ma quindi stamattina l'ultimo
1: sì.
6: No, non è possibile. È il mio portafortuna del sabato alla domenica mentre vado a lavorare. Potreste registrarne uno?
1: Guarda.
6: Tipo, e fate il segnale orario delle 7 sabato alla domenica, fate il segnale orario che fa. Sono le 7.
1: Sì.
6: E così siamo tutti contenti noi lavoratori del sabato alla domenica.
1: Ottima.
6: Che aspettiamo.
1: È un'ottima idea.
0: Ciao, siamo contenti però di essere stati il tuo portafortuna del weekend per la tua giornata di lavoro,
1: sì,
0: con il neo.
1: Sì, ma infatti
0: molto contenti.
1: Veramente soddisfatti e orgogliosi. Vale, ciao ragazzi, oggi io e Nerea vi diamo il buongiorno per l'ultima volta in questa stagione strasob, come diceva zio Paperone nei fumetti, ma ci rivedremo a settembre più motivati che mai. Ciao,
0: assolutamente
1: Vale,
0: sì, certo. Insomma, avete capito, 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp.
1: Vai,
0: andiamo avanti.
1: Vai.
0: Sentiamo.
7: Buongiorno, Dio Capita.
1: Sì.
7: Oh, sono dispiaciuto che è l'ultima stagione, perché mi ci ero affezionato.

0: weekend a sentirvi.
1: Così.
0: Buona giornata, auguri per tutto.
2: Grazie, okay. grazie.
1: L'ultima stagione.
2: Ma c'ho già la lacrimuccia, sono le 7:11, non va bene.
1: Ma nel senso che è l'ultima puntata di questa stagione o in assoluto?

0: na, dei Blur non è male, anche come porta fortuna per la nostra amica al posto del neo neo neo.
1: Beh, se loro nella canzone dicessero neo neo neo neo neo, sarebbe molto
0: sarebbe
1: meglio.
0: Però,
1: magari fanno un remaster del 2027, chi lo sa.
0: Esatto, allora sono le 7:14 minuti, è domenica, siamo insieme per l'ultima puntata di Wake Up fino alle 10 del mattino. Oggi grandi sorprese, ricchi premi, cotillon.
1: Penso che non c'è né uno né l'altro. Questa è una cosa.
0: Però un po' di cose invece carine che arriveranno, quindi state con noi fino alle 10 del mattino, anche perché poi ci salutiamo.
1: Sì.
0: Con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici storiche di questi due anni, seppur brevi, ma comunque due anni di Wake Up.
1: Comunque diciamolo, all'interno della trasmissione metteremo un po' tutto quello che ha reso Wake Up una trasmissione almeno facile da scrivere per noi autorialmente, no? Le teste di Capital, ci sarà il You Learn, l'ultimo della stagione, ci sarà il My Generation, insomma ci saranno tutte quelle rubriche su cui mi impappino. Questa è un po' una cosa molto semplice.
0: E poi come sempre grande spazio a voi, ai vostri vocali, al nostro numero di WhatsApp.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Oscar.
2: In bocca al lupo per tutto, godetevi le vacanze, io sono sempre il vostro trasportatore di giornali del Cilento.
1: Grande
2: Oscar.
1: Grande Oscar.
2: Per gli amici Oscaretto.
1: Questa cosa.
2: Buone vacanze, ragazzi.
0: Grazie.
2: Risentirci.
1: Perché giustamente.
3: Io lo sapevo.
1: E tu sapevi che era Oscaretto?
3: Lo sapevo? Perché è un nostro amico.
1: Io non sapevo, ma è una di quelle persone che ha un nome che non si può abbreviare e quindi ha il famoso allungativo. Mm-hmm. Che nessuno di noi quattro ha, perché tu hai Agne, Dan, che è Daniele all'anagrafe, Cami e Fra, e invece tutte quelle persone che hanno un nome corto hanno il cosiddetto allungativo, cosiddetto da me, perché
0: sì,
1: non
0: sì,
1: credo
0: sì.
1: che sia una parola di senso compiuto.
0: Tipo Sonia, come diventa, magari Sonietta, Soniuccia.
1: Soniuccia. Sì,
0: ok,
1: sì,
0: ci siamo.
1: Sì, tutti
0: sì,
1: quelli
0: sì.
1: che hanno un nome, secondo me, dalle 5 lettere in giù. Questa è sempre una mia teoria assolutamente decisa unilateralmente.
0: Noi li mandiamo tutti i vocali, anche quelli
1: sì.
0: che fanno così.
1: Ok, buongiorno. Buongiorno. Sì.
4: Meno male che è finita,
1: no.
4: non ce la facevamo proprio più sopporto.
1: Ma no!
4: No. Chiaramente sto scherzando. Buone vacanze, a risentirci. A
0: bella
4: evento.
0: Questa risata, possiamo sì. risentirla? Aspetta, sì, vediamo se becco il momento.
4: Non facciamo proprio più, mi sopporto.
1: Perché adesso che lascia uno spazio qui, guarda. Senti.
4: Chiaramente sto scherzando.
0: Sornione,
4: vacanze,
0: risata sorniona. Grazie Michele.
1: Senti, la programmazione ti ha voluto fare un regalo.
0: Sì.
1: Sai, è la solita cosa, se mi mettono Franco Battiato io me ne posso anche andare.
0: 7:16.
1: Mi
0: vai.
1: Sembra che
0: la porta.

0: In questa domenica mattina insieme, 7:24 minuti, 7 con Wake Up, ultima puntata della stagione, state con noi fino alle 10 che sarà comunque una grande festa, sì. Per dire una grande puntata, diciamo una grande festa, no, così sì, voliamo bassi.
1: Sarà la puntata migliore non solo di Wake Up ma proprio della radiofonia mondiale, mi verrebbe da dire.
0: Allora, dicevamo persone che hanno nomi abbastanza corti, sì. E quindi a quel punto come chiami quella persona, se vuoi darle un nominativo, un menzeggiativo, chiamarle in un nome anche in un modo un po' più carino. No,
1: sì,
0: no?
1: Di solito sono quelli che io chiamo allungativi, cioè se uno ha un nome di 4 lettere non puoi ulteriormente ridurlo e accorciarlo, e quindi lo allunghi cercando di renderlo un po' più carino, un po' più amichevole.
0: Sì, tipo Paolo da Bergamo dice da Paola, Paolino è un attimo.
1: Vero.
0: Perché
1: però
0: poi qualcuno ti potrebbe chiamare Opa.
1: Sì, di solito però è Paolino o Paolone.
0: Paolone, esatto.
1: E non per forza rispecchia la corporatura,
0: no,
1: della
0: persona. Anzi, è bello fare l'opposto, cioè uno secco secco Paolone.
1: Paolone, sì. Saluto il mio amico Paolone, tra l'altro, che pesa 20 kg bagnato, tra l'altro.
0: Ezra, che è il figlio di un'ascoltatrice che ci scrive.
1: In onore di George Ezra, tra l'altro.
0: Esatto, o di Ezra Pound.
1: Ezra Pound, molto più probabilmente, visto che è un nome proprio e non un cognome.
0: In questo caso loro lo abbreviano in Ez.
1: È difficile.
0: Perché Ezra già è complicato da dire, devo essere sincero. Quindi come lo chiami?
1: Sì, difficile.
0: Nome,
1: sì,
0: devo dire, molto insolito.
1: Molto bello, molto particolare, però effettivamente impossibile. Cioè nessuno, secondo me, cioè chi lo chiama Ez oltre a mamma e papà? Questa è la domanda. Ez,
0: sì.
1: difficile. Poi,
0: ciao ragazzi, buone vacanze. Il mio nome Yara spesso diventa Yaruzza.
1: Yaruzza.
0: Perché Yara è effettivamente
1: Ora. Io stavo guardando un po' di nomi molto corti per cercare di capire. C'è Enea, che tra l'altro vanno anche di moda molto adesso.
0: Sì.
1: Igor. Ivo. Lapo. Lino è già un nome così. Come li accorci questi nomi?
0: Sì, devi
1: qua?
0: Sempre. Secondo me, o lì proprio chiami la persona con un altro nome. Cioè, se succedono quelle cose che poi scopri dopo, tipo Alex Paletta, il nostro Alex Paletta che saluto.
1: Che alla

0: anagrafe si chiama proprio Alex.
1: Eh no, ho scoperto tipo vent'anni dopo che lo conosceva che non si chiama Alex, ma nemmeno tipo Alessio. Io pensavo Alessandro, ma non si chiama nemmeno Alessandro, secondo me si chiama Alessio, okay. Ma vado a memoria.
0: Sì, perché poi ci sono anche quei casi dove il soprannome sostituisce talmente tanto il nome che ti dimentichi completamente,
1: esatto,
0: che nome abbia all'anagrafe.
1: Esatto, sì, che sì, se sì, dovessi sì, dirlo sì, ai carabinieri o all'ospedale, sperando di no, oddio, come si chiama? Sì. Non lo so il nome proprio di quella persona.
0: È vero, questa cosa è un altro tema. Io per una cosa come 15 anni ho chiamato Cipo un mio amico senza sapere come fosse il suo nome all'anagrafe, che era Gabriele.
1: Quindi dai carabinieri avresti Cipo. Avuto dei problemi, amico Cipo.
0: Sì, guarda, siamo io, lui e Cipo. Prego, mi segua in cella, prego.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: minuti siete con noi di Wake Up fino alle 10. Ci scrive Michele, un nostro amico chiamato da tutti Ciccio, però si chiama Michele anche lui e non è grasso.
1: Vabbè, questo
0: è
1: grande classico, si dice Ciccio anche per in maniera affettuosa.
0: Sì,
1: ecco.
0: Ciccio, Cicciuzzo. Ciccia anche.
1: Ciccio meno, devo dire.

0: intanto salutiamo Ciccio Lancia.
1: Ciccio Lancia, anche il secco, no? O vieni qua secco. E magari pesi 100 kg.
0: Allora, devo dire che è una cosa che sento di più nelle traduzioni dall'inglese all'italiano, dei film, delle serie TV, uno che si chiama Secco.
1: A Roma si usa tanto
0: Secco. Infatti uno dei personaggi Zero Calcare.
1: Zero Calcare,
0: si chiama, si chiama proprio
1: Mi
0: secco.
1: Piace molto questa cosa, Secco 100 kg e Ciccio 45 kg.
0: Il famoso paradosso ossimoro, che dir si voglia.
2: Buongiorno e prossime buone vacanze future.
0: Grazie.
2: Io ho sempre odiato i diminutivi nei nomi, ho cercato di dare a mia figlia un nome corto, Bianca, sperando che non me lo storpiassero in Bianchina, eccetera, okay, eccetera,
0: Bianchina,
2: tipo la tua caprettina, purtroppo tutti la chiamano Bia. Ciao Katia da Chiavari.
1: Ciao, ciao. E chissà come chiamano Katia, che anche lì è un nome corto. Cat
0: o Ka.
1: Cat.
0: Secondo me.
3: Katie.
0: Come piccola Katie, probabilmente. Sì, adesso non so di che anno sia Katia, ma se per caso è nata in quel periodo là, non te lo leva nessuno.
1: Non è che vuoi fare il gioco quanti anni hanno gli ascoltatori in base al nome.
0: No. No, però c'è da dire che se ti chiami Luna, c'è il 95% di possibilità che tu sia nata all'anno in cui Gianni Togni è uscito con quella canzone.
1: Certo.
0: O Sara con Antonello Venditti, cioè ci sono proprio quei momenti.
1: O
0: in
1: se
0: cui...
1: ti chiami Ambra, che tu magari sia una ragazzina nata negli anni 90, totale, quando Ambra Angiolini faceva nella Rai.
0: Sì, sì, no? Stiamo parlando cos'è, a 90, 91,
1: sì,
0: giù di lì?
1: Sì,
0: giù di lì,
1: magari a metà degli anni 90 la mamma è rimasta incinta, ha detto ma Ambra, proprio un bel nome, e tra l'altro poco usato.
0: E poi vabbè, tutte le Giulia per brava Giulia, tutte le Giulia per Giulia, tutte le Giulie per dedicato a te Giulia.
1: E la nostra Agnese si chiama Agnese per Ivan Graziani, no. Forse non gliel'ho mai chiesto. Forse no,
4: sai che no, non
1: c'entra nulla.
4: No, non c'entra.
0: Vabbè, ma ci sono, allora, se noi prendiamo ogni nome femminile italiano abbastanza utilizzato, troviamo sicuramente un corrispettivo musicale.
1: Sì,
0: però ci
1: certo.
0: sono quelle canzoni che sono diventate talmente pietre miliari e di solito sono anche quelle fatte da artisti che sono considerati al pari degli dei. Cioè se Vasco Rossi fa la canzone si chiama Giulia, tu ti chiami Giulia e stai zitta, capito? questa è un po' la questione, capito?
1: Allora tu che sei bravo a fare i calcoli, non so se li vuoi fare, la nostra Katia ha 67 anni.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che si poteva chiamare Katia, dice innanzitutto Katia con la C.
0: Ok.
1: Vabbè, sì,
0: vabbè,
1: ci
0: comunque
1: sta.
0: Katie lo stesso Katie. Potrebbe essere l'abbreviativo. 1968 è piccola Katie, lei ne ha 67, quindi è del 1958, no, 9, 1959, sì, comunque andavi alle elementari,
1: sì,
0: quando
1: però non l'hanno chiamata per quel motivo,
0: no,
1: i genitori, no,
0: no, no, oppure aveva un altro nome e poi gliel'hanno cambiato per i Pooh, potrebbe essere.

0: mattino, musica leggerissima su Radio Capital, 342-342-2190, un po' di ascoltatori e ascoltatrici che ci parlano dei nomi nomignoli o quelli che tu chiami allungativi?
1: Io li chiamo allungativi,
0: allungativi
1: poi non
0: ma
1: so,
0: sei solo tu al mondo.
1: Il contrario di diminutivo perché il nome è troppo corto, quella okay. è un po' la cosa.
0: Qua okay. forse abbiamo una questione leggermente diversa che riguarda la figlia di questa ascoltatrice.
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Capital, Barbara da Belluno, mia figlia che si chiama Veronica, quando era piccola e stava iniziando a imparare a parlare, il diminutivo se l'è autodato lei. Le persone che le chiedevano come ti chiami, bella bambina, lei rispondeva Oca, Oca, non riusciva a pronunciare Veronica. Quindi per un periodo dovevo ogni volta dire Veronica, specificare. Quindi mia figlia all'inizio è stata Oca. Grazie, buona giornata e buone ferie.
0: Grazie. Ciao, ciao Barbara.
1: La questione è se poi questa cosa si è perpetrata negli anni, cioè in un momento magari, non lo so, così a caso della vita, poi inizi a chiamarla Oca o comunque
0: spero
1: la chiami Oca.
0: E credo di no. Quando avrà capito anche lei che tipo di animale è l'oca, che magari non è proprio il massimo.
1: Lo capisci forse non l'ha capito prima, vabbè, però... non so Veronica. Ma mia figlia Irene, che tra l'altro si è autodata il soprannome Nene,
0: bello,
1: ha imparato prima a dire i nomi degli animali che il suo nome.
0: Certo.
1: Cane, gatto. Prima coi versi e poi dopo col nome completo. Oca, tra l'altro, è anche uno dei più facili.
0: Sì.
1: Stavo pensando, invece, parlando di canzoni, abbiamo detto Luna, Piccola Katie, eccetera. Ho fatto una elucubrazione personale totalmente non richiesta e ho chiesto sia a me stesso sia ai qui presenti astanti quale fosse la canzone con il nome di donna che gli piacesse di più in assoluto. Mm-hmm. Ci avete un po' pensato? Io personalmente non ho dubbi, cioè io proprio non ho dubbi sul nome.
0: Qual è la tua?
1: Cioè io dico, cioè mi è subito venuto in mente, ho detto ragazzi cosa fai? È questa qui per forza.
0: Sicuro?
1: Più
0: di tutte?
1: Mazza!
0: È lei?
1: Per due motivi, il primo è che l'intro è
0: bellissimo,
1: clamoroso,
0: sì.
1: E il secondo è che il nome lo dice praticamente subito, no?
0: Bella, bella, la passiamo anche molto spesso a dire bella. Però ce ne sono talmente tante che io ho avuto un po' di dubbi, di problemi, Già ieri abbiamo passato All for Lena di Billy Joel.
1: Sì.
0: Se no, sempre rimanendo simile, Leila di Derek and the Dominos.
1: Ma pensavo Alice perché poi spesso ha fatto il duetto con Franco Battiato.
0: Ma va bene.
1: Poi Alanis, bellissimo nome. Mary Jane di Alanis Morissette.
0: Bella, bella.
1: Tutti i nomi che ovviamente appartengono a uno di questi tre artisti, altrimenti non se ne fa niente.

0: Vogliamo dare una mano a Pierangelo, che dice che ha delle crisi di identità per il suo nome. Sì. La mamma lo chiama Pierangelo, il papà Pierà, la sorella Pierino, gli amici Pier, la gente Giancarlo, Giampaolo, Piergiorgio.
1: Ciao Franco, un abbraccione. Ci sono le news, a tra poco.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Le notizie delle 8. Buongiorno da Riccardo Quadrano. Il governo all'attacco della sinistra dopo l'assalto di gruppi dell'ala dura dei No TAV al cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Decine di feriti e contusi tra le forze dell'ordine. Jean-Paul Bellotto.
17: Migliaia pacificamente in marcia, ma dal corteo si stacca un gruppo di qualche centinaia di persone dell'ala dura. Partono lanci di sassi, bombe carta, molotov, incendiate camionette delle forze dell'ordine. Assalto al cantiere respinto dopo un'ora. I No TAV poi si ritirano nei boschi. Alcuni chiudono gli ombrelli che avevano aperto per evitare di essere ripresi dai droni delle forze dell'ordine. A scontri in corso dal governo piovono accuse all'opposizione. Il vice premier Tajani parla di sinistra tollerante se non connivente da Bologna alla Val di Susa con gruppi eversivi. Matteo Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che alimenta odio contro le forze dell'ordine. Più cauta Meloni. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo.
16: In Germania è caccia l'uomo che nella tarda serata di ieri durante il Pride di Berlino è piombato con un furgone sulla folla uccidendo una persona e ferendone altre 16, tre delle quali sono in condizioni gravissime, usando anche un coltello una volta sceso dal mezzo prima di allontanarsi a piedi. La polizia tedesca ha diffuso le foto dell'attentatore, un 21enne uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo il New York Times, l'ordine sarebbe arrivato per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente e alla

0: cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. «Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo», ha detto il presidente americano. L'inferno di fuoco non cessa in Francia e Spagna, con quasi 300.000 persone costrette all'evacuazione per scampare agli incendi record nei due paesi. Decine di migliaia di ettari in fumo, le situazioni più gravi nei pressi di Bordeaux in Gironda e nei dintorni di Madrid. Il premier spagnolo Sanchez ha dichiarato alla stampa che l'evoluzione della situazione è incerta anche a causa dei forti venti. La polemica su Pirlo CT della nazionale è anche politica. La freddezza di gran parte di stampa e tifosi si aggiunge al ruolo di Pirlo come ambasciatore nel mondo di Fonbet, la prima agenzia di scommesse in Russia. Antonio Cristiano.
1: La scelta dei neodirigenti Maldini e Leonardo, più che del presidente della Federcalcio Malagò, non convince gran parte della stampa e dei tifosi. Certo, è complicato arrivare dopo il no di Guardiola. La verità però è che anche prima, quando lo spagnolo era una suggestione irrealizzabile e non un progetto irrealizzato, l'opzione non piaceva. Pirlo, campione in campo, deve dimostrare ancora tutto in panchina. D'altronde la sua ultima esperienza, pur di successo, è nella Serie B degli Emirati Arabi. Il salto alla nazionale è obiettivamente fuori luogo, e non solo perché, come fa notare Più Europa, è ambasciatore di Fonbet, l'agenzia di scommesse numero uno in Russia, ruolo che sicuramente gli creerà qualche problema. Caustico, invece, il presidente del Senato, La Russa. È un salto nel buio, dice. Che Dio ce la mandi buona.
0: Le notizie di Radio Capital tornano alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e Medio Versailles. Sante Adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriaditalia.com.

0: chiamati sì, a raccolta, sì, perché sì, allora abbiamo parlato durante la prima ora delle tantissime canzoni cantate da voci maschili dedicate a donne, quindi con nomi femminili nel titolo, da Sally a Iris, Sara di Antonello Venditti, ma anche Rosanna dei Toto,
1: Roxanne
0: dei Police, ma ce ne sono una, non possiamo neanche nominarle tutte perché sono veramente infinite.
1: Sara di Pino Daniele, che tra l'altro appena abbiamo fatto lo sgancio prima del TG è partita subito, perché TG telegiornale si può dire anche in radio, scoperto da Paolo.
0: Lo so, me l'hai detto una volta.
1: Perché tiene la trasmissione a distanza, vabbè, non stiamo qua a fare la lezione di greco. Praticamente è partita Sara di Pino Daniele.
0: Certo, bellissima. E poi ci siamo domandati, questo fuori onda, invece esistono all'opposto canzoni cantate da donne, da voci femminili, dedicate a uomini e quindi con un nome maschile nel titolo.
1: Pochissime.
0: All'inizio non ci è venuto in mente niente.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto tu hai avuto una lampadina.
1: Mi si è proprio accesa come Archimede Pitagorico di Paperino.
0: Sì, okay. Ti ho visto, sei saltato.
1: Sì, sì, sì. E ho detto, ah, ce n'è una. E allora cosa è successo? Nella decina di minuti, insomma, tra il giornale radio, tra tutto quanto, ho detto, dovete indovinarla. Quindi ho detto a Camilla, guarda, fammi delle domande, ti posso dire sì o no. La stessa cosa a Dan, la stessa cosa ad Agnese. Camilla ci è arrivata.
0: Ci ho messo un quarto d'ora.
1: Proprio all'ultimo prima di rientrare in onda. Dan ci è arrivata.

0: proprio anche lui in extremis, Agnese ancora no, quindi abbiamo pensato di fare questa cosa. 342 342 2190, c'è una canzone di un'artista italiana femminile,
1: sì,
0: che nel titolo, proprio è il titolo della canzone, è il nome proprio di persona maschile. Agnese lo vedrà, perché voi lo scriverete o lo direte tramite un messaggio vocale, lo vede dai messaggi, noi non glielo vogliamo dire, okay, glielo dite voi.
1: Provate a indovinare questa,
0: sì.
1: Poi stanno già arrivando altre canzoni, sì, simili, tipo ci eravamo dimenticati Frederick di Patti Smith.
0: Certo,
1: effettivamente,
0: certo.
1: Però in questo caso vi chiediamo una canzone,
0: sì,
1: di un'artista italiana, donna,
0: sì,
1: che ha nel titolo il nome di un raga, di un uomo.
0: È proprio il titolo.
1: Il titolo, cioè, solo quello, tra l'altro.
0: Per fare un esempio, non è Anna e Marco.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro non è neanche cantata una donna, se non nelle cover.
1: E neanche Luca e Pedro della Carrà, come scrive Gaetano, che sono due nomi.
0: Giusto, è un nome,
1: è un nome
0: secco,
1: solo.
0: Ok? Così lo facciamo indovinare ad Agnese, così è contenta perché ci odia. Mm.

0: ecco, perché fire. Poi quando chiediamo l'aiuto da casa, i nostri e le nostre ci sono sempre.
1: Sulla musica, tra
0: sulla
1: l'altro,
0: musica, certo. Allora, cosa abbiamo chiesto? Una canzone cantata da un'artista italiana con nel titolo il nome, un nome maschile, il nome di un uomo.
1: Noi pensavamo a una specifica che volevamo far indovinare ad Agnese, perché tra l'altro chi la canta è anche una grande amica di Radio Capital.
0: Sì.
1: Però ce ne sono arrivate in particolare tre. La prima subito, perché
0: questa,
1: proprio
0: sì.

0: ce l'abbiamo, e questa sì, ce l'abbiamo. Sì, poi non citiamo Frederick di Patti Smith, certo, ma abbiamo detto cantante italiana, canzone italiana. Sentiamo anche questo vocale che ne cita un'altra.
1: Buongiorno a tutti, la canzone in questione credo che sia Luca di Paola Tucci, che poi è la cover di Luca di Susan Vega.
2: Ok,
0: okay, c'è anche quella.
2: Ok, in questo caso non è una cover, no, ma è una canzone originale nella sua prima versione. Un'altra pietra miliare della musica

0: E non era nemmeno questa, che è meravigliosa, quindi grazie a chi comunque l'ha citata. Molti citano anche Alejandro, Lady Gaga, ma abbiamo detto essere una canzone italiana. Okay.
1: Grazie.
0: Altri ancora, Marco se n'è andato non ritorna più, ma non è nel titolo,
2: la
0: perché il titolo è La solitudine.
2: No, perché Alejandro potrebbe essere una canzone spagnola, effettivamente, adesso che mi manca scollato la carrozza.
1: Giusto, esatto. Giusto, giusto, però quella che volevamo fare indovinare ad Agnese della

0: Alfonso.
1: Lui.
0: 2014, sì. 12 anni di Alfonso.
1: Agnese, avevi 14 anni, prima superiore, non era una canzone, comunque si ascoltava tantissimo, ma la sapevi, ti veniva in mente?
2: Sai che no?
0: Niente, no, allora, zero.
2: Cioè, magari adesso Levante ho letto, ok, la conosco ovviamente, però non ascolto.
1: Levante, ci sta, non ascolti
2: Levante. Soprattutto a quell'età.
0: Adesso la puoi ascoltare.
2: Voglio giustificare.
1: Adesso tutta la discografia di Levante, Alfonso compresa ovviamente.

0: Citavamo prima Anna e Marco, quindi titolo con sia un nome maschile sia un nome femminile, però insomma il compito era un altro, no? Una canzone cantata da un'artista donna italiana con nel titolo solo e soltanto il nome di un uomo. Sì. E abbiamo decretato, cioè quella che volevamo noi era Levante di Alfonso, di Levante.
1: Sì. Però di Levante, di Alfonso.
0: Alfonso di Levante anche.
1: Come Fred again.
0: Però insomma ne sono venute anche altre leggermente diverse, nel senso Silvia Salemi stasera a casa di Luca.
1: Sì, che
0: cioè,
1: poi
0: è proprio una frase quella.
1: Se non sbaglio, la mia attitudine sarabandesca mi fa ricordare che era solo a casa di Luca.
0: Può essere, sì. Comunque non Luca.
1: Sì, che ecco. Cosa sto sparando a caso, non vado a memoria, quarta classificata Festival di Sanremo 1997.
0: Qua ci vuole Agnese che controlli.
1: Dopo ci chiesi che non controllerà di certo.
0: Sta dicendo, tanto dice, tu hai ragione Francesco.
1: Vediamo,
0: va bene
1: a casa, tanto tu parla, intrattieni sì, il pubblico con un gioco di prestigio,
0: no,
1: come
0: poi
1: sono più veloce io. Agnese,
0: interessante allora. Era trovare sì. Invece un artista uomo che ha dedicato una canzone a un nome maschile.
1: Sì,
0: il
1: sì,
0: primissimo
1: sì.
0: Che ci è venuto in mente è Elton John con Daniel.
1: Allora, in realtà il
0: che bella sta canzone,
1: allora,
0: è stupenda.

0: E con questa canzone è anche più dolce sentir dire quelle due paroline d'Agnese. Dai, dille.
1: Avevi ragione. Le ho dovute dire io,
2: scordatelo. Ma non mi interessa.
3: Quarto posto Festival di Sanremo 97.
1: Ah, ok, sì, quindi sì, avevi sì, ragione, sì, caro, grazie, Francesco, grazie, bravissimo, grazie, complimenti.
3: Grazie, incensatemi.
1: Allora, io direi che tra non molto, sì, innanzitutto, vabbè, cominciamo a mettere sotto Bruno Mars con il pezzo nuovo. Tra non molto

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro
2: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: siamo ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto,
1: anzi,
2: con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci, sì.
2: Scusateci, è giusto, scusate, chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
0: Se ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye e Tammy Terrell qua su Radio Capital, 8:36, è domenica, è l'ultima puntata della stagione, l'abbiamo già detto, dopo 2 anni di teste di Capital direi che è arrivato il momento di tirare le somme, no?
1: Sì, fare un riassunto,
0: fare un riassuntino,
1: oppure un medley o un mélange,
0: un po' che, come vi pare,
1: che dir si
0: il
1: voglia.
0: Best of, sì, il meglio di,
1: la top 3.
0: Chi sono le teste di Capital? Ricordiamolo, Francesco.
1: Prima sai di ricordarlo cosa farei? Manderei la sigla.
0: Va bene.
2: Di Capital. Ma le teste di Capital non ci sono più?
0: Sì,
1: sì. Ci sono.
2: Che peccato.
1: Ma no, ci sono.
0: This is teste di Capital.
3: Buongiorno teste di Capital.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua, ricordiamo innanzitutto che tutti noi nella nostra vita abbiamo incontrato almeno una volta una testa di Capital. Se non vi viene in mente, probabilmente la testa di Capital siete voi nella vita di qualcun altro.
1: Allora, le teste di Capital sono persone che all'interno della settimana, direi a questo punto all'interno dell'anno, si sono distinte per particolari capacità cognitive e o intellettive.
0: Eh sì, delle gran teste di Capital abbiamo arrivati a questo punto. Abbiamo anche un'ascoltatrice, sì, che si autodenuncia mini testa di Capital, perché in questa cosa è proprio mia.
1: Iniqua.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: A proposito di teste di Capital,
1: sì,
4: io in questo preciso istante mi sono appena svegliata, ho sbattuto un pantalone dalla finestra, c'erano i calzini, quei fantasmini appunto di cui parliamo spesso,
0: sì,
4: che sono andati giù in cortile, quindi io appena sveglia adesso devo scendere e andare a recuperarli.
0: Che magari sei pure ancora in pigiama, mezza nuda, spatta, con i capelli sparati in aria.
1: Soprattutto il problema sta nel fatto che poi rischiano di essere spaiati come i miei 18 tipi di calzini, tutti neri corti, ma leggermente differenti.
0: Certo.
1: Su uno c'è scritto 38-42, su uno c'è scritto 41-43. Perché comunque il mio numero è giusto in quel range.
0: Allora, abbiamo 3 teste di Capital in questa domenica, le 3 migliori della stagione di questo anno, quindi stagione 2025-2026. Voi dovrete votare e decretare chi merita la corona della gran testa di Capital.
1: Quindi orecchie ben aperte per ogni titolo, daremo anche una parola chiave che dovete scrivere al 342-342-2190 nel momento in cui volete votare la vostra preferita.
0: Partiamo da Padova: mangiava le punte dei formaggi colto sul fatto il topo del supermercato. L'uomo aveva l'abitudine di prendere spicchi di parmigiano, grana padano o altri formaggi a pasta dura, mangiando solo la punta per poi riporre i pezzi nei banchi frigo. Dopo settimane di appostamenti e personale in borghese, un uomo sui 70 anni è stato colto sul fatto.
1: È la cosa divertente quest'ultima, il fatto che sia stato colto in flagrante con le
0: con i denti
1: nel formaggio.
0: Nel formaggio.
1: Da lì in poi è anche poi cambiato il modo di dire, di con le mani nella marmellata. Quindi per questa è formaggio.
0: Va bene, formaggio per votarla.
1: Poi abbiamo un'altra meraviglia, quella di Pordenone: rubano pepite pensando siano oggetti preziosi, ma erano calcoli renali. C'erano dei ladri che sono entrati in questa abitazione, hanno notato una scatola che custodiva qualcosa di apparentemente prezioso, probabilmente piccole pepite d'oro,
0: certo,
1: o comunque di un materiale che vale tanto, invece erano i calcoli renali che venivano custoditi gelosamente dal suo proprietario.
0: E per questa cosa mettiamo pepite?
1: Pepite, e tra l'altro tutto questo si sa in maniera così, si è saputo in maniera così rapida, perché era la persona in questione, che è stata derubata dai calcoli renali, era l'ex vice direttore del Messaggero Veneto.
0: Perfetto.
1: Quindi sapeva, aveva subito i contatti. Per
0: il giorno dopo è uscito l'articolo.
1: Sì, ma forse la notte stessa, così almeno era più contento.
0: Terza testa di Capital da votare: Forte dei Marmi. La nipotina vuole vedere le onde, il nonno la porta con l'auto in riva al mare e si impantana. 1.000 euro di multa. L'uomo poi chiama la figlia per farsi aiutare. Anche lei arriva con l'auto e si impantana. Altre 1.000 euro di multa. E qua c'è la doppia testa di Capital: padre e figlia.
1: Qui che parola chiave vuoi dare?
0: Impantana?
1: Impantana. Ok, quindi abbiamo queste 3. L'uomo che rubava le punte dei formaggi mangiandole sul posto,
0: sì,
1: e poi è stato
0: il topo del supermercato,
1: quindi formaggi per lui, quelli che hanno rubato le pepite scambiandole per
0: calcoli renali,
1: invece erano calcoli renali, quindi in questo caso pepite, e poi abbiamo impantana per il nonno che si è impantanato a Forte dei Marmi, ha chiamato la figlia, si è impantanata anche lei e sono stati portati via, hanno preso 1000 euro di multa uno e 1000 euro, no, non è vero, 501 e 500 l'altro.
0: Ma guarda, sinceramente non lo so, va bene tu 1000, 2000, non importa, io ce l'ho la mia preferita.
1: Anch'io.
0: Vabbè, il topo del formaggio.
1: Ah, ma la dici così?
0: Sì, vabbè, mi espongo. Però voi votate 342-342-2190.
1: Formaggi, pepite o impantate.

0: Questa è Radio Capital.
1: Ragazzi, buongiorno. Vorrei entrare nella vostra comitiva. Quali sono i requisiti richiesti? C'è qualche forma di iniziazione esoterica da fare? Faccio tutto, eh?

0: Negramaro con solo tre minuti su Radio Capital. Allora, abbiamo le nostre teste di Capital vincitrici del best of del contest. Abbiamo raccolto le migliori 5, 3 forse ne abbiamo date. Quante ne abbiamo date?
1: Allora, tu ne hai raccolte 5, poi io le ho scremate a 3 prima della trasmissione.
0: Perfetto.
1: E abbiamo dato queste.
0: Abbiamo dato le 3 e i nostri hanno votato al 342-342-2190. Non mi aspettavo questo risultato.
1: Neanch'io, perché è tra le 3 la più inaspettata, anche perché è la terza, perché tu ne ti favi una, io ne ti favo un'altra, è uscita la terza. Le vuoi ripetere al volissimissimo?
0: Allora, terzo classificato, la mia preferita, cioè il topo del supermercato. Successo a Padova, mangiava le punte dei formaggi del supermercato, prediligendo grana padano e parmigiano e rimettendo poi la confezione nel banco frigo.
1: Quindi, tra padre e figlia che si sono impantanati a Forte dei Marmi, prima uno, poi l'altra, ricevendo 1.000 euro di multa per questa cosa, e i ladri che hanno scambiato l'oro per calcoli renali perché hanno visto queste pepite nel momento in cui si sono intrufolati a casa di qualcuno, vince!

0: esattamente, li avete votati tantissimo. Effettivamente, tu immaginati due ladri che si intrufolano in casa di uno, vedono questa scatoletta, pensano a due pepite d'oro e poi scoprono essere calcoli renali. Qualcuno dice: ma come mai tenevano i calcoli renali in una scatola? Erano stati fatti analizzare, effettivamente potevano buttarli, però magari dici, per ricordo.
1: Scusa, ma tu da piccola non tenevi i dentini sperando che poi venisse la fatina?
0: Sì. Non è mai arrivato.
1: Perché non

0: Testuali parole, il nostro regista prima di entrare ci ha detto fate una robetta.
1: Sì.
0: Cosa, secondo te cosa intendeva una robetta?
1: Non lo so, io so, so solo che è di Varese, quindi non capisco quindi non questa sa. Romanizzazione.
0: Secondo me l'ho influenzato io. La robetta l'abbiamo fatta, possiamo dire che tra poco ci sono le news e poi c'è un'altra ora di Wake Up.
1: La migliore di tutte!
2: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Wake Up. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Le notizie delle 9, buongiorno da Riccardo Quadrano. La solidarietà di Mattarella per i 60 agenti feriti nell'assalto degli attivisti No TAV al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. Il capo dello Stato ha sentito il ministro dell'Interno Piantedosi dicendosi grato e vicino agli agenti feriti. I vice premier Tajani e Salvini attaccano la sinistra accusata di connivenza con i teppisti. La replica dell'opposizione: i violenti fanno il gioco della destra. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Giorgia Meloni. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo in Italia, la benzina sempre più vicina ai 2 euro, il diesel è a 2,18, prezzi impazziti in alcuni casi in autostrada, con dei picchi segnalati sulla Torino-Piacenza, gasolio a 2,77 euro al litro, la benzina a 2,58. Segnalati forti rialzi anche sulla A4 Venezia-Trieste, sulla A22 Brennero-Modena, sulla Milano-Brescia e sulla Messina-Palermo. Il ministro delle imprese Urso a Mediaset dice che il governo valuta l'introduzione delle accise mobili, ma che comunque gli italiani devono vedere il serbatoio mezzo pieno.
9: I carburanti sono aumentati ovviamente, ma sono aumentati meno che negli altri paesi europei. Per esempio il gasolio nell'ultimo mese è aumentato in Italia del 4,6%, la media di aumento nell'Unione Europea è 3 volte superiore, l'11,42%, e in Germania addirittura 5 volte di più.
8: L'ambasciata italiana si scusa con la Thailandia dopo il video virale degli studenti italiani maleducati. Mentre erano in metro a Bangkok, i ragazzini hanno risposto in malo modo con insulti a una passeggera che chiedeva loro di abbassare la voce. Un comportamento inappropriato, scrive l'ambasciata in una nota, che non rappresenta il popolo italiano.

0: La polemica su Andrea Pirlo CT della Nazionale è anche politica. La freddezza di gran parte di stampa e tifosi si aggiunge al ruolo di Pirlo come ambasciatore nel mondo di Fombet, la prima agenzia di scommesse in Russia. Rescinda il contratto se non l'ha già fatto, chiede Più Europa. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invece dice: come allenatore è un salto nel buio, che Dio ce la mandi buona. Poco entusiasta anche il ministro dello sport Abodi.
1: Mi auguro soltanto che questa scelta fatta dal presidente Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. D'altro canto Pirlo ha un suo percorso da allenatore, dove ha dimostrato il suo valore.
0: Formula 1 beffa Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria. In programma oggi, in pole position va la McLaren di Lando Norris, con Lewis Hamilton retrocesso in terza fila per una svista dei box di Maranello. La Rossa si consola con il secondo tempo di Leclerc. Capital News torna alle 10.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7 minuti dopo le 9 del mattino, certo. Ancora dopo 12 anni con sta Radio Capital, confondo i numeri che vedo su quel monitor.
1: Allora, prima facciamo un piccolo ultimo cappello introduttivo. Abbiamo Denda Brosca in regia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Abbiamo Agnese Vanucci in redazione.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Camilla Fraschini.
0: E Francesco Martinelli.
1: Allora, perché tu continui ad autoimporti questa cosa di dover dire prima il minuto e poi l'orario? Allora, se tu dicessi sono le 9:08.
0: Hai ragione, finito. Però per raccontarlo ai nostri, sì, che non ci vedono e spesso ci chiedono ma come è fatto il vostro studio, cosa avete davanti agli occhi, abbiamo un sacco di monitor
1: e un orologio
0: e
1: gigante,
0: un sacco di numeri che alla qui presente che vi sta parlando confondono, sì, ve lo sapete, non, sì, se mi chiedete di fare 12 più 21 vado
1: sei lì un po' così
0: nei casini,
1: okay.
0: E quindi questo orologio che ho qua davanti da sempre ogni tanto mi confonde le idee,
1: che è un orologio digitale, sì, perché magari qualcuno pensa che è un orologio con le lancette,
0: sì,
1: quindi
0: ci sono anche i secondi, c'è tutto, è perfetto, poi di là ci sono altri numeri, insomma c'è è un mondo con troppi numeri per quanto mi riguarda.
1: Domanda delle 9:08, anzi di bravo, 8 minuti dopo le 9.
0: Bravissima.
1: Quando avete imparato a leggere l'orologio con le lancette, se avete imparato, perché conosco delle persone che ancora non lo sanno leggere, se te lo ricordi ovviamente.
0: Non me lo ricordo assolutamente, neanche chi me l'ha insegnato.
2: No, penso proprio in prima elementare, perché ci hanno fatto fare a scuola.
1: Bravissimo,
2: proprio.
1: Anche
0: sì,
1: tu?
0: Concordo.
1: Sì,
0: concordo. Ah, ok,
1: allora,
0: io non
1: tutti
0: mi
1: e tre, non mi ricordo se in prima o in seconda elementare si faceva con il fermacampione, un foglio a 4 tagliato a cerchio con tutte le varie, con tutti i vari numeri per segnare l'ora da 1 a 12.
0: Allora, i numeri...
2: E credo che sia anche la volta che ho imparato fermacampione.
0: Ecco, quello soprattutto. I numeri che però so dare, sì, a parte il 342 342 2190, sto prendendo anche i numeri, le ordinazioni per il bar, perché l'abbiamo detto oggi, grande festa, ultima puntata, sì, della stagione, sì, di Wake Up, poi ci fermiamo, poi chissà dove saremo, come saremo messi, e quindi sto prendendo tutte le ordinazioni dei numeri, un pano cioccolato, sì, due caffè, eccetera, eccetera.
1: Quindi anche per voi 342 342 2190, se volete ordinare la colazione a Camilla Fraschini, sì, il vostro, anche magari salata.
0: Poi venite in via Massena con noi a mangiarla.
1: Sì, sì, che
0: però
1: possa essere salata o dolce, sì, miglior cibo e migliore bevanda, così noi ci segniamo tutto e poi alle 10 per tutti c'è qualcosa.
0: Vedi,
1: va bene?
0: Poi tra le cose che ho imparato in 43 anni di vita, non posso ancora mettere la lettura perfetta dell'orologio di Radio Capital.
1: Quindi non ho ancora imparato a leggere bene, eccetera, eccetera. Tra poco appunto c'è il You Learn, le cose che abbiamo imparato in

0: Abbiamo detto tante volte, l'offerta scade domenica 26 luglio e siamo arrivati a quella giornata, al giorno della scadenza per la nostra lista delle cose che abbiamo imparato nei nostri anni di vita, quindi nel mio caso 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita. Questa è l'ultima occasione questa domenica per raccontarci un punto della vostra lista, quindi una cosa che avete imparato nel corso della vostra vita.
1: E questo è il nostro You Learn.

0: su due non sa leggere le lancette di un orologio. Questa è stata la ricerca che è stata fatta, e quindi nelle cose imparate nei vari anni di vita, per tutti i bambini e ragazzi all'ascolto, per quantomeno il 50% di essi, imparate a leggere le lancette, che nella vita può sempre servire.
1: Può sempre servire, anche se ormai orologio al polso ne vedo pochi, in generale.
0: E tutti quelli che vedo sono smartwatch, che non è che stanno
1: Tu ce l'hai? Ma con le lancette?
2: Lancette.
1: E sai leggerle?
2: Certo.
1: Okay.
0: Sì, certo. Buon pomeriggio a tutte. Anzi, buonasera, sono le 9:15, ma non so se di mattina o di sera.
1: Allora, non so se abbiate compilato la vostra lista in questi due mesi, perché noi ve lo diciamo da giugno, ma non pretendiamo tanto. Basta un punto della vostra lista, una cosa che avete imparato nel corso della vostra vita. Può essere qualcosa di concreto, io lo ripeto sempre. Imparare a cambiare una gomma, imparare a fare benzina in autostrada, ne sono arrivate tante, no? Di questo, di imparare una ricetta, o qualcosa di più profondo, di più filosofico.
0: Sì, se è la prima volta che ascoltate questa trasmissione a quest'ora, potete anche tenervelo come compito per agosto. Quindi segnarvi nei vari anni di vita che cosa avete imparato, non per forza per ogni anno di vita qualcosa. Quindi non so, ho 60 anni, segno 60 cose che ho imparato in generale.
1: Sì.
0: Ok.
1: Tanto io non so perché il nostro regista abbia messo questa musichetta allegra, quando adesso tu mi chiederai uno dei miei punti, e tu lo sai che i miei sono sempre filosofici, tristissimi e profondissimi.
0: Nel caso, se vuoi fare questo ossimoro, questo paradosso, non so come chiamarlo, puoi tenere questa base buffa e divertente.
1: Sì, sì, facciamolo.
0: Altrimenti base triste, così, giusto?
1: No, no, no, io terrei questa legge. Ecco.
0: Se vuoi. Allora,
1: adesso devo leggere
3: però. Conoscendo... mi hai smorzato il tono, l'ho cambiata. Mo allora lo fai triste.
0: Camilla, io
3: lo fai piangendo.
0: Ti chiedo, dopo tutti quelli che ti ho chiesto che non sto neanche a elencare, vado a esclusione e ti chiedo il numero 19 della tua lista delle 43 cose che hai imparato in 43 anni di vita. Sentiamo.
1: La numero 19 recita così: possiedi la chiave per uscire da quella stanza da cui dici di voler uscire. La chiave è lì, nella tua tasca, ma spesso non sei pronta ad usarla.
0: Ok.
1: Io vi avevo avvisati.
0: No, ci sta.
1: Ci sta meglio questa base.
0: Anche
1: no?
0: Perché poi comunque due mesi di assenza di Fabio Volo su Radio
2: si
0: DJ.
2: Fanno sentire.
1: No, però io quando ho letto una frase simile nel corso della mia vita, e poi ovviamente l'ho ritrasformata, però questa cosa è vera. Cioè noi possediamo tendenzialmente le chiavi per uscire dalle nostre prigioni, chiamiamole così, da quelle stanze da cui diciamo di voler uscire. Spesso la chiave ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: Il problema è usarla, avere voglia di usarla.
0: Vero. È bello.
1: Mi devi dare per forza ragione.
0: No, vero, mi sono abbacinato.
1: Addirittura il nostro regista ha messo il silenzio, il bianco.
0: Che a volte pesa più di mille parole, come diceva qualcuno, oppure il silenzio d'oro, come diceva il nostro Alessio Bertallo. Puoi chiedere
1: adesso vediamo te cosa hai scritto nella tua.
0: Anch'io ne ho fatte
1: le 33 cose che hai imparato in 33 anni di vita. Non mi ricordo quelle che ti ho chiesto, spero di non fare doppioni.
0: 19, 24, 6, 14, 2.
1: Dai, andiamo con.

0: La 10.
1: La 10 è: ho imparato che i bambini hanno ragione. Per ottenere qualcosa bisogna chiedere ripetutamente fino allo sfinimento anche da adulti, e non si sa come mai abbiamo perso questa bellissima abitudine.
0: E questo è il Martinelli pensiero. Beh, ragazzi, che se vuole una cosa lui te la chiede 100 volte, prima o poi la ottiene.
1: Funziona, provate. Bravo. Allora, l'unica cosa su cui non ho ancora sperimentato il funzionamento è l'aumento di salario.
0: Ecco, quello magari ci vorrà un po' di più, però tu continua a chiedere.
1: Tutto il resto funziona. Funziona con: voglio fare quella cosa, mi dai quel ruolo, mi fai fare e di solito dopo 10-15 volte, pur di non sentire uno strazio di persona, vi diranno di sì.
0: Bravissimo,
1: spero che abbia funzionato nel

0: Ciao, io sono Michael Jackson. E mi servono
1: quanti?
0: 10.000 euro.
1: Michael,
0: sono
1: troppi.
0: Bloccato a Poggi Bonsi.
1: Provincia di Siena.
0: Manda subito.
1: Sentiamo se lui.
0: Giusto.
1: Vabbè, Michael Jackson.
2: Tutte le volte che passiamo Michael Jackson c'è questa tassa da pagare.
1: Ma se non lo metto l'ultima volta,
2: dato,
1: grazie Dan. E allora a quel punto ho buttato tutto alle ortiche. Scusa.
2: Allora, stiamo nella rubrica You Learn, no? Quindi le cose che avete imparato nel corso della vostra vita. Io raccontavo di questa cosa, cioè del fatto che tutti noi tendenzialmente possediamo le chiavi per uscire dalle nostre prigioni, dobbiamo aver voglia di usare quella chiave ed essere pronti ad usare quella chiave. E mi scrive Maurizio, dice: guarda, ascolta La vita pensata di Bruno Risas, che a un certo punto dice praticamente la stessa cosa. Ne sentiamo un pezzettino.
3: Me lo dice.

0: Esatto, tendenzialmente è quello che ho detto io.
1: No, non so se c'era, mi sembra che c'era un ascoltatore che aveva fatto notare
0: a qualcosa, sì. Secondo te era questo? Non vorrei far partire un audio,
1: non lo so.
0: Secondo me lui, proviamo.
2: Mamma mia Camilla, sì. Sei un'entrata a gamba tesa sulla spensieratezza proprio.
0: Anche Brunori non scherza.
2: La filosofa moderna.
0: Meno Antri, puoi dirlo.
1: Diciamo una moderna.
0: Io e Brunori non scherziamo, dai.
1: Una moderna Elisabetta di Boemia, la nostra Camilla Fraschini. Sai che di filosofe donne si sente parlare poco, lei è una di queste. Quindi nella cronologia storica, nella linea del tempo, abbiamo i pazzi ad Alessandria, Elisabetta di Boemia e Camilla Fraschini, che comunque fa il suo.
0: Ci provo.
1: Sono tante cose che avete imparato, sì. Ce l'avete scritta al 342-342-2190.
0: Allora, Roby dice: ho imparato che nella mia testa c'è un intero condominio che mi stressa. Silenziarlo è cosa dura, ma fondamentale per trovare se stessi.
1: Vero, vero. E bisogna anche trovare il modo migliore per farlo. Ancora io non ci sono riuscito, quindi chiedo lui.
0: Sì, anche
1: a
0: tu hai un bel condominio. Sì,
1: non solo, c'è anche fisicamente.
3: Seriamente, sì. Ho imparato troppo tardi che meno si parla e meglio è in generale. Meno si danno informazioni e meglio è, la vita è più semplice. E però invece, parlando di cose più amene, ho imparato benissimo a fare il caffè.
0: Oh, è bello il caffè.
1: Meno si parla meglio è, infatti solo bella musica.

0: Wake Up, il weekend di Radio Capital. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me su Radio Capital. 9:37 minuti. Roby ha imparato a fare marmellate, secondo lui o lei, squisite.
1: Beh, una sola voce, un solo coro si alza dallo studio di Radio Capital, ovvero sia
2: Via Massena 2,
1: la vendetta.
0: Sì, quante ne vuoi, sì, di barattoli, di tutto, vasetti, gusti. Tutto.
3: Tu hai delle preferenze? Perché io
0: guarda, no.
3: No, nulla.

0: squisite fatte in casa.
1: Fragole, prugne, albicocche, pesche, kiwi.
0: Ci va bene tutto.
1: Pera, qualunque cosa. Sì, guarda, sì, vai, sì, tranquillo.
2: Ho imparato tante cose, ma purtroppo quelle importanti non le ho ancora imparate. Ciao Daniela da Torino.
0: Che comunque è una cosa che hai imparato.
1: È una missione.
0: È il famoso so di non sapere. Brava, anche, esatto, no? Cioè, esatto. Averne coscienza, wow, e consapevolezza è già qualcosa.
1: Parlando di filosofi, facciamo così, no? Da qua fino alle 10 va tutta,
0: wow,
1: così.
0: Devo, sì, infilare, sì, adesso un pantarei da qualche parte e poi sono,
1: sì,
0: a posto. Posso andare via tranquillo.
1: Certo, sì, sì, sì, vai.
3: Ho 73 anni. Nella mia vita ho imparato a farmi i cavoli miei.
0: E sai che questo viene fuori da tanti messaggi.
1: Sì, la nostra ascoltatrice, tra l'altro, la invito, io spero di avere una carriera radiofonica abbastanza lunga da poter vedere il compimento dei 100 anni di questa ascoltatrice, che così potrà certificare una volta per tutte che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni, perché è un qualcosa che non è mai stato dimostrato scientificamente, sarebbe interessante, no, cercare di rilevarlo.
0: Anche Cristina dice una cosa simile, dice in 60 anni ho imparato a non dare consigli e pareri non richiesti, anche perché chi dice che il proprio parere sia utile a qualcuno che non te l'ha chiesto.
1: Bravissima!
0: Effettivamente, se non te lo chiedo, forse è meglio stare zitti.
1: Allora, nel pratico, questa cosa ha una valenza doppia, secondo me. Non aiutare mai qualcuno che non ti ha chiesto il suo aiuto. A livello pratico, cioè ad esempio non mi funziona il telefono, ti lamenti, ma non mi stai chiedendo effettivamente l'aiuto, io mi faccio i fatti miei. Sì. Un tempo ero lì che dicevo no dai dai ti aiuto, poi
0: lo guardo io,
1: combinavo, sì, più danni,
0: certo, poi era colpa tua se,
1: certo,
0: si era rotto,
1: perché soprattutto fresco di perito informatico a 19 anni
0: capirai,
1: ero lì che facevo come Marco Della Noce quando faceva Sochmacher, facevo te lo faccio vedere io e alla fine gli rompevo telefono, computer, scheda madre e qualunque altra cosa tecnologica avesse in casa.
0: Luca qua ho quasi imparato a fare la lavatrice, dice, quando mia moglie si è spaccata tibia e perone e spalla in montagna, poveraccia,
1: detto,
0: spero non per colpa tua,
1: ha detto,
0: tra l'altro.
1: Ha detto uff, ma devo fare tutto io in questa casa.
0: Ora è guarita e sto pian piano dimenticando. Luca, allora.
1: Era lì che faceva.
0: Una lavatrice, Luca.
1: Come va? Come stai oggi? Come stai?
0: Ho questa tibia.
1: Io ho finito le mutande. Quindi
0: sono 4 tasti in croce, ragazzi, 4, e poi c'è Google.
1: Questo è quello che ha detto lui a lei, tra l'altro.

0: Per l'ultima puntata mi hanno messo anche Luca Carboni, quindi la programmazione musicale è da ringraziare oggi sempre per tutte queste due stagioni di Wake Up, l'abbiamo sempre detto, quindi anche con le ragazze dal 1998. Siamo agli sgoccioli, ma vogliamo non fare un gioco?
1: Certo, come diceva il mio insegnante di educazione fisica, siamo agli sdruccioli, è arrivato il momento del My Generation.

un bel martini liscio, come diceva il trio Medusa nelle canzoni travisate. Allora, io vi dico nomi propri di persona, tra l'altro oggi solo femminili, per fare da contraltare a settimana scorsa, dove abbiamo esaminato i nomi propri dei giocatori che scendevano in campo nella finale dei mondiali. Voi, prima Camilla e poi Agnese,

0: senza quindi riferimenti culturali tendenzialmente diversi.
1: Questo gioco lo potete fare anche in macchina, quindi alzate il volume della radio, io dico il nome, voi insieme contemporaneamente, o voi che siete in macchina, cercate di dire il primo cognome che vi viene
0: se
1: in mente.
0: Se siete da soli, lo fate da soli.
1: Se siete a un semaforo rosso, abbassate il finestrino e ditelo a quello di fianco. Partiamo subito con Kate.
0: Kate Winslet. Moss.
1: Perfetto. Gabriella.
0: Gabriella Silmi.
1: C'avevo anch'io Gabriella Silmi. Quella di. Vabbè,
2: Gabriella.
1: Sweet About Me.
0: Sì.
2: Non lo so, non mi viene il cognome Carlucci. Di quella di Desperate Housewives.
1: Certo, sì,
2: Solis, solo.
1: Sì, sì, tipo. Sì.
0: Lei, ok. Facciamo finta. Va bene.
1: Comunque ho capito. Eleonora.
0: Eleonora Giorgi.
2: Eleonora.
1: Un disastro,
2: niente. No.
1: Cosa c'è tu? Ben, ce n'è una cosa.
3: Eleonora Duse.
1: Ma che generazione è?
3: Beh, la mia.
1: La generazione del Duse, proprio. Quella. Kim
0: Rossi Stewart.
2: Kardashian.
1: Perfetto.
0: Stavo per dire, ma c'è un altro Kim, sì.
1: Chiudiamo con Olivia
0: Newton John.
2: Dean.
0: Olivia Dean, certo.
3: Olivia Rodrigo.
0: C'è anche Olivia di Braccio di Ferro.
1: Invece così, visto che lo ascoltiamo, James.
0: James Arthur. No. Ce n'è uno?
1: O nessuno che dice Bond. Sì, certo, James Arthur. James questo è Blunt.
0: Questo è Blunt. Sì.

0: lì lì, sull'occhio proprio.
1: Senti questi archi.
0: Sì, ma vabbè. Abbiamo altro da fare, cose più importanti da fare.
1: Sì.
0: Allora. Perché dobbiamo salutare dopo 2 anni di Wake Up.
1: Ma non farmi piangere.
0: Perché questa è l'ultima puntata, l'ultimo talk, gli ultimi saluti di 2 anni di stagione insieme.
1: Sì.
0: Abbiamo un po' di vocali, anche perché lo vogliamo fare in maniera allegra.
2: Dai, non so se sono ancora in tempo, certo, ma volevo farvi complimenti per questa bellissima trasmissione, divertente, misurata. Siete proprio simpatici, ci fate un sacco di compagnia e noi nella nostra famiglia vi vogliamo bene.
1: Grazie
2: Camilla, grazie Francesco, grazie alla redazione e buone vacanze Anna Chiara.
0: E grazie a te Anna Chiara, davvero.
1: E quindi?
0: Ma non vogliamo leggere altri messaggi?
1: Vabbè, adesso li leggi
0: su questa canzone, va bene. Questo è un messaggio per voi: raramente ascolto Radio Capital a quest'ora, non vi conoscevo molto bene, siete deliziosi e bravissimi, buone vacanze, questa è Bea.
1: Grazie Bea.
0: Samuele dice Wake Up è il momento dei saluti, grazie ancora per averci fatto divertire tutto l'anno, ci risentiamo a settembre, buone vacanze. Poi abbiamo un altro vocale, vai.
3: Ragazzi, oggi vi anticipiamo noi ascoltatori, è l'ultima puntata, ma no,
0: no! Poi noi abbiamo voluto bene a tutti i nostri, tipo gente che ci ha mandato tutti i vocali di tutti i tipi. Vai Dan, manda qualcosa.
4: Ciao Fraschi, sei bellissimo.
0: A lui voglio bene.
5: Buona adrenalina a tutti.
1: Buona adrenalina anche a te.
6: Camilla e Francesco, shampoo e balsamo.
1: Sì.
4: Ignoranti.
0: Anche a lui vogliamo a bene, tutti. Che ci chiama ignoranti, va
1: ignoranti.
0: Benissimo.
1: A tutti quelli che sono passati al 342-342-2190.
5: Voi non state bene.
0: Soprattutto.
1: E qui dallo studio di Radio Capital e quindi

0: ovviamente Dan Dabrowska.
1: Grazie a voi di essere passati.
2: Grazie Dan, davvero, a tutte le redazioniste che sono passate di qui, ma soprattutto The One and Only Agnese Vanucci.
3: Grazie a voi ragazzi per tutto.
2: Grazie Francesco Martinelli.
0: Ma soprattutto grazie Camilla Fraschini.
2: Allora qua ci sono i brividini,
0: le lacrime
2: ci sono. Allora, noi torniamo a settembre, perché poi la domanda è, ma qualcuno magari si starà chiedendo, ma questi due, ma chi cavolo sono? Perché magari hanno acceso adesso, ma chi si credono di essere? Noi torniamo a settembre, poi dove ci troverete chi lo sa?
0: Chi lo sa?
2: Lasciamo così nel mistero.
0: Il dubbio, come piacerebbe a Fraschini la suspense.
2: Fate buone vacanze, divertitevi, rilassatevi, riposatevi, che si riparte poi per una nuova stagione insieme.
0: Se dovete lavorare, lavorate, ma fatelo sempre con lo spirito delle ferie che sta dentro di voi. E noi torniamo a settembre, ci sono Mati e Prisco, un abbraccio e un bacio.
2: Grazie.
0: Non dico sul presto, non devi dire niente. Ciao. Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene. Ciao.
2: Spengo,
0: Sì, vai, spegni. Ciao.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
7: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
8: Ce ne siamo sbarazzati!
7: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Le notizie delle 10. Buongiorno da Riccardo Quadrano. È di 60 feriti tra le forze dell'ordine il bilancio dell'assalto di gruppi dell'ala dura dei No TAV al cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Lanci di sassi, bombe carta, molotov, incendiate camionette dei carabinieri. I vice premier accusano la sinistra. È sempre più tollerante se non connivente con i gruppi eversivi. Da Bologna alla Val di Susa, dice Tajani. Salvini parla di frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio contro le forze dell'ordine. Più cauta Giorgia Meloni. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, dice la premier. A 21 anni, legato ad ambienti islamisti e sarebbe stato da poco rilasciato da un carcere minorile lo scorso maggio, l'attentatore ancora in fuga, che ieri si è lanciato con un furgoncino contro la folla del Gay Pride in corso a Berlino. Il giovane sarebbe poi sceso dal mezzo aggredendo con un coltello altre persone prima di scappare a piedi. Il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, 3 dei quali in pericolo di vita. Un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata, si erano sentiti e poi incontrati. L'uomo ha confessato il delitto. Pirlo è a rischio. Dopo il no di Guardiola sembrava certo l'ingaggio dell'ex tecnico della Juve per la panchina della nazionale, ma ora tutto torna in discussione per il ruolo di Pirlo come testimonial del colosso russo delle scommesse Fonbet. Il presidente della Federcalcio Malagò vuole chiarire il suo ruolo, mentre i legali del tecnico sono pronti a rescindere il contratto sia con lo sponsor di Mosca che con lo United FC, club degli Emirati Arabi guidato da Pirlo. Diversi politici intanto invitano l'allenatore a prendere le distanze da Fonbet, mentre il presidente del Senato La Russa esprime anche perplessità dal punto di vista tecnico.

0: e dice che Dio ce la mandi buona. Capital News torna alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu, bu.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cioè di quelle proprio anni 70, noi che peraltro nel 75 eravamo già in pista.
1: Tu non eri neanche un'idea, io sì, ero in produzione.
0: E nel 75, ah sì, beh, sì, è vero, sei del 76,
1: quindi,
0: hai ragione.
1: Più o meno, sì, siamo lì. Tu appunto neanche un'idea che sarebbe sbocciata molto molto più tardi, 10-8 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital domenica 26 luglio, Lale Lamati con voi.
0: Ultima puntata di stagione in questa formazione di Capital Weekend, perché poi la settimana prossima noi hanno salutato Cami e Fra e noi ci separiamo, per cui tu andrai a fare Wake Up,
1: esatto.
0: Io andrò a fare Capital Weekend e niente, ci separiamo, però la stagione ufficialmente di Capital Weekend finisce oggi,
1: quindi
2: sigla! Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Frisco.
1: Eccoci qua.
0: Ma come li ho sentiti chiamare anche KFC and the Sunshine Band? Ma che, cioè, ma questi sono i messaggi con cui cominciare la domenica mattina?
1: Oh, fan del pollo fritto buonissimo, quelli della KFC and the Sunshine Band.
0: Incredibile, un pollo fritto super musicale, guarda, pazzesco. Tra l'altro iniziamo subito già con i primi messaggi al 342-342-2090, sì, ancora prima di iniziare a parlare.
3: Ciao Mati, ciao Ale, siamo Max e Paolone da Vigevano, ci fate compagnia questa mattina, che ci trasferiamo da Vigevano verso la Valle d'Aosta per una giornata di piatti estivi tipici, tipo la zuppa di Fontina,
1: sì,
3: cipolle,
1: tipico,
3: una roba del genere,
1: tipico.
3: E poi stasera andiamo a sentirci Branduardi al Forte di Bard. Ciao.
0: Ah, ma vedi il Forte di Bard quanto mi va forte? Cioè, ieri si parlava di Niccolò Fabi al Forte di Bard, adesso Angelo Branduardi
1: al Forte di Bard.
0: Tra l'altro Angelo Branduard al Forte di Bard.
1: Sai che l'aspettavo come un rigore a porta vuota.
0: Sai che non ci avevo neanche pensato, ma è venuto in mente proprio così. Sarai il riccio capriccio che ci accomuna.
1: Comunque, magari. Allora, intanto un saluto ad Agnese anche oggi con noi, un saluto a chi ci guida sapientemente da Roma, l'ottimo Daniela, qui vogliamo benissimo e vogliamo benissimo anche a tutti voi all'ascolto di Radio Capital. Oggi comunque 26 luglio, ultima domenica del mese.
0: Bravo.
1: Questo significa che
0: ci sono gli highlights, vale a dire, per chi non fosse avvezzo a questa nostra piccola abitudine che abbiamo mantenuto per tutta la stagione, perché tra le 10 e le 12 di fatto siamo una new entry, semplicemente sostituti del mese di luglio, gli highlights sono piccoli momenti felici, piccole cose belle, ma piccole, non è necessariamente, cioè non è necessario che siano successe le cose gigantesche, piccole cose belle che sono successe nel mese di luglio. Visto che però chiudiamo la stagione, a questo punto secondo me potremo anche allargare a tutto l'anno.
1: Sì, col bicchiere mezzo pieno che vi strappa il sorriso, che vi rende di ottimo umore.
0: No, bicchiere mezzo pieno non rende, sono proprio piccoli gesti,
1: appunto,
0: piccole
1: cose
0: successe.
1: Minuscole, non ho vinto al Toto, che ne so, il calcio non esiste più.
0: Anche quello.
1: Sì, certo.
0: Sono quello che hanno cercato per mesi, sai il biglietto famoso, no? Che con i 60-90 giorni che c'erano di tempo per riscuotere. No, insomma, piccole cose, non so, mi è nato un figlio, sono diventato zio, sono diventato nonno, ma anche cose che sono successe nell'ambito lavorativo, relazionale.
1: Ho ritrovato una vecchia borsa che cercavo da anni e alla fine è spuntata fuori, insomma qualsiasi cosa.
0: Vale qualsiasi cosa.
1: Al 342-342-2190, cioè il numero che da sempre ormai vi accompagna e ci accompagna qui su Radio Capital, perché siamo noi e voi anche in questa ultima domenica del mese. Noi, voi e l'ottima musica che passa questa radio. Gino Vannelli, il titolo di questo disco è Wild Horses, un po' come noi, Mati.
0: Cavalli

0: Il mio highlight di questo mese è successo in metropolitana. Sono entrata nel vagone, un ragazzo tutto macio, tatuato, mi ha chiesto se volevo sedermi al posto suo. Gli ho detto no grazie, giusto poche fermate. Subito dopo è entrata un'altra signora, più o meno della mia età, ma forse dimostrava un po' di più, non lo so. Beh, a lei non gliel'ha chiesto. Non lo so perché, o perché io sembravo più anziana o perché ero più figa, boh.
1: Rimane così, bisognerebbe chiederlo al ragazzo tutto macio, tutto tatuato.
2: Che è un'accezione positiva. No, sì, era un'accezione positiva.
1: Beh, no, vabbè, voleva
2: cioè,
1: dire
2: lo diceva con gusto.
1: Un ragazzo, comunque no. Consolati Adri, perché guarda, lo chiedono anche a me a qualunque età, cioè già da tipo una decina d'anni.
2: E quello
1: d'anni.
2: Che glielo chiede sono io, tra l'altro.
1: No, ma perché, ma tu figurati, cioè tutto
2: signora
1: no.
2: Signora Matilde, lui, si vuole sedere.
1: No, lui sgomita, figurati, no, non lasceresti mai il posto. A me sicuramente no.
2: Allora, piccola polemica, visto che ne stiamo parlando, quanto sono fastidiose per le città che hanno le metropolitane? Buona educazione fare scendere prima di salire.
1: Sì.
2: No?
1: Sì.
2: Ok. Quelli che si piazzano proprio invece davanti in prima fila e proprio se ne fregano di quelli che devono scendere, vanno tipo a fare strike, tipo palla di bowling.
1: Quelli
2: che devono salire.
1: Sì, ma succede anche sul tram comunque. Beh, la stessa tutto. Cosa. Sì.
2: Quella è una delle cose che mi dà più fastidio al mondo a livello di maleducazione.
1: Beh, nella top ten ci può stare comunque. Ma perché
2: non
1: rientra
2: sempre?
1: No, rientra sempre nel macro ambito delle persone che se ne fregano totalmente degli altri.
2: Sì.
1: Cioè che dici, esisto io, poi degli altri. Chi se ne frega. Quindi sì, capisco. Di highlight stiamo parlando perché come sempre alla fine del mese, l'ultima domenica del mese, è quella dedicata alle piccole cose belle che vi sono successe, tipo Beatrice da Napoli che dice: ragazzi, la mia migliore amica Carlotta si è trasferita nel palazzo accanto al mio. Se non è una piccola gioia questa.
2: Questa è una grande gioia, non è una piccola gioia, però adesso le farei un grandissimo dispetto, Beatrice.
1: Cioè?
2: Andrei ad abitare da un'altra parte dove abitava prima Carlotta.
1: Ma figurati, ma se lei stava aspettando solo quello per poter stare insieme, potersi incontrare sul pianerottolo e fare anche un po' di gossip magari sul palazzo. Comunque a proposito di microgioie, per esempio Forbes ha proprio battezzato questo fenomeno microjoys, cioè i piccoli gesti che diciamo non si limitano a rallegrare un momento specifico, ma che generano proprio dei benefici duraturi per il benessere mentale. Piccoli gesti tipo, non lo so, anche assaporare una tazza di caffè, fare una breve passeggiata nella natura, ricevere un messaggio affettuoso da parte di qualcuno.
2: Quindi mi stai dicendo che dobbiamo prestare attenzione a cose che ci sembrano banali e scontate,
1: esatto,
2: quotidiane, ma che in realtà raccolgono e racchiudono un significato profondo.
1: Sì, sì, sì,
2: l'ho detta
1: bene. Esatto, è proprio questo. Cioè, non è, infatti, per questo ti dicevo, non è il bicchiere mezzo pieno, sono proprio delle micro gioie. Ma tra l'altro hanno fatto anche la classifica di quelle che sono le più amate. Al primo posto, per esempio, c'è il rito del caffè ristretto, che è proprio scelto da tantissimi come momento più breve, cioè come momento breve più indispensabile nella giornata. Anche l'ascolto di una bella canzone, per esempio, quella che ti capita esattamente nel momento giusto, nel posto giusto, capita la radio.
2: Capita che ascolti Radio Capital e quindi queste cose accadono
1: in
2: spesso.
1: In maniera casuale c'è proprio quella canzone che volevi, e poi anche appunto una breve camminata sotto casa, l'incontro con una persona inaspettata, anche una persona che non vedevi da tantissimo tempo e che poi ti può portare un benessere duraturo all'interno della giornata.
2: Un nuovo vicino che magari si è dimostrato simpatico e gradevole, quindi è andato tutto bene. Per esempio, a proposito di canzoni, cosa ti piacerebbe ascoltare adesso? Se potessi scegliere.
1: Guarda,
2: così.
1: Aspetta, fammi. Ma sai che Bruce Springsteen ci sarebbe bene?
2: Magari.

0: ultima del mese di luglio, se da poco avete acceso la radio. Lalle Almati con voi fino a mezzogiorno in Capital Weekend con
1: piccole
0: i vostri messaggi.
1: Esatto. Sì, sì, sì, highlights. Michele dice: ragazzi, io ce l'ho proprio che riguarda tutto l'anno. A marzo mi sono laureato, è stato un grande traguardo, quindi sì, questa, ecco, non è una piccola gioia, è grande, però in realtà vale un po' tutto, infatti abbiamo detto, sia per l'anno sia per il mese. Dove ti stai allontanando?
0: Stavo per cantare la canzoncina ai laureati. Dottore, è un classicone, non ho mai capito la motivazione.
1: Sì, nemmeno
0: io. È un po' goliardica, credo, presumo, sì, che abbia origini venete.
1: Di certo non è una cosa comunque aulica.
0: No. Però è un classico.
1: Però si fa, sì, devi fare anche il giro dei chiostri, scalzo.
0: E si accetta di buon grado. Sai che abito in una zona, scusami, universitaria,
1: sì,
0: molto molto brevemente, vicino al Politecnico, quindi trovo un sacco di feste di laurea, di celebrazioni.
1: E quindi è tutto un dottore, dottore.
0: No, l'ultimo, la settimana scorsa, ero con degli amici e a bere un qualcosina all'orario della poverino, una delle
1: qualcosina.
0: Sue penitenze gli avevano fatto i suoi di amici delle richieste per ravvivare e rallegrare la serata, doveva farsi selfie con tutte le persone
1: che passavano. C'è un selfie anche con te?
0: C'è un selfie anche con me.
1: Ah, vedi.
0: Non so che fine abbia fatto, ma insomma.
1: Vabbè, sarà stato pubblicato.
0: Quindi devi andare da tutti gli sconosciuti. Scusa, devo fare un selfie.
1: Vabbè. Cose goliardiche, infatti, da fine scuola,
0: sì,
1: e in realtà da fine percorso di studio universitario. 342-342-2190, ancora messaggi che riguardano, anzi, non tanto le piccole gioie, ma le piccole polemiche, quella che hai aperto tu.
2: Una cosa molto, un buongiorno Gianfranco, una cosa molto maleducata è che io trovo solo in Italia, all'estero ti accorgi subito che la cosa è rispettata. Sulle scale mobili di solito le persone all'estero si mettono a destra e lasciano la sinistra libera per chi vuole andare più rapidamente. Noi in Italia puntualmente in aeroporto dappertutto,
1: vabbè,
2: tutti sparpagliati sulla scala mobile.
0: No, c'ha ragione.
2: E se chiedi permesso ti guardano anche storto.
1: Sì. Vabbè, ma dai, ma adesso non generalizzi. No, non è vero.
0: No,
1: non...
0: è vero, ti guardano, come dire, se devi fare le scale fatti quelle normali.
1: Vabbè,
0: ma io così ne faccio meno.
1: Non tutti, dai, non è vero che in Italia, cioè non facciamo veramente, cioè, di tutta l'erba un fascio della gente che davvero non è rispettosa delle regole. Sì, ce ne sono tanti, ma
0: da che pulpito che tutti che ti fai l'autostrada da 200.000 volte all'anno ti lamenti, perché è lo stesso principio: quando sei in autostrada devi occupare la corsia più a destra,
1: sì,
0: soprattutto
1: questo è vero,
0: se vai molto piano,
1: sì,
0: se no rompi coglioni,
1: soprattutto
0: se sei pericoloso.
1: No, io detesto quelli che dalla terza corsia ti sorpassano, cioè fanno zig zag, ecco quelli. Però vedo anche tanti con la targa straniera che sono abituati appunto a rispettare i limiti di velocità, e quelli inchiodano quando vedono magari ci sono i lavori e quindi c'è il limite a 70, ti inchiodano davanti perché loro sanno che
0: il limite va rispettato. Tra l'altro, superare a destra, visto che sono giornate di spostamento, è strapericoloso, perché poi se devi rientrare verso il centro non vedi, e vabbè, di conseguenza niente, volevo fare un po' di
1: ma c'è scritto, ci sono anche i cartelli, non so, sai, occupare la corsia libera più a destra,
0: ci sarà un motivo,
1: certo, sì. Ma lì ci sono i camion, ma mi superano anche le bici, vabbè, ho capito, più bisogna andare piano, con prudenza.
0: 10:31, questa è Radio Capital.

0: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio
2: nella leggerezza. Che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Our House, 10:38 minuti, Radio Capital, di nuovo buona domenica. L'ultima di questo mese, Dalia Lamati con voi fino a mezzogiorno, Capital Weekend, piccolo recap di quanto successo nella prima mezz'ora. I più fedeli lo sanno, insomma, l'ultima domenica del mese si parla di piccole gioie,
1: esatto,
0: micro gioie.
1: Highlights che però, esatto, Forbes ha definito come micro joys, cioè proprio un fenomeno, hanno studiato, hanno anche dato, se volete, delle linee guida, diciamo, di come fare a ricordarsi le piccole micro gioie, come fare a coltivarle anche, no? Nel corso della giornata bisogna pianificare due piccoli piaceri al giorno, praticare una sorta di esercizio sensoriale, come, non so, nominare tre dettagli percepiti durante la giornata, vedi, che so, un sapore particolarmente intenso, cioccolato, un colore giallo, un profumo, la fresia, che ne so, capito? Il profumo dei fiori, eh? Poi devi tenere un elenco anche delle cose per cui si è grati, un elenco fisico però, non mentale, bisogna proprio appuntarsi le cose, annotare anche magari i piccoli successi a fine giornata, a fine settimana, e disconnettersi 15 minuti al giorno. Sì, godersele. Questo. Però segnare e ricordarsi anche le piccole gioie che appunto ti sono successe. Questo dicono quelli di Forbes. Noi, sai, sono due anni che facciamo sta roba degli
0: highlights.
1: Probabilmente sì, guarda.
0: È roba tua. Quindi le vostre piccole gioie al 342-342-2190, la mia, guarda, se posso dire, ma perché me ne sto accorgendo in questi giorni, ma perché ho fatto l'errore di guardare le previsioni del tempo. E si sta bene. No, sì. Adesso è estate, ma c'è un caldo assolutamente gradevole, sopportabile. Forse oggi qua al nord pioverà anche un po', quindi.
1: Ma c'è anche fresco, questa arietta un po' fresca.
0: Sì. Godiamocela, perché da mercoledì. Da mercoledì torna la quarta ondata, cioè torna, arriva la quarta ondata.
1: Quella più potente, però, quella più potente di tutte, l'anticiclone africano.
0: Tra l'altro, ieri ho letto che il Niño 2026-27, quindi quello dell'anno prossimo, sarà ancora peggio di quello di quest'anno. Certo. E attenzione, previsione: secondo me quello del 27-28
1: ancora peggio. Guarda, non so se riusciremo a sopportarlo.
0: Allora, tu parlavi di piccole gioie, quindi questa è la mia: il gran caldo non dà fastidio solo a noi, ma anche ai giapponesi.
1: Sì,
0: si parlava anche di educazione prima, sei giapponese. Quello giapponese è un popolo molto educato, ma anche molto fantasioso, tanto che hanno fatto una sorta di referendum per dare, sai che l'ideogramma, quindi anche la lingua giapponese, riesce con un termine ad esprimere un concetto.
1: Certo.
0: Ok, ci sono vari esempi, magari tra poco ne facciamo anche qualcuno. Ne hanno coniato uno che serve proprio a dire giornata di caldo insopportabile.
1: Sì, quando le temperature superano i 40 gradi, perché in realtà di fatto loro avevano già un termine che serviva per esprimere le giornate di caldo oltre i 35, che sono moshobi, ok? Quindi giornate estremamente calde. Ne hanno dovuta coniare un'altra per le giornate ancora più calde.
0: Quindi se mai doveste vedere delle previsioni meteo in giapponese e doveste sentire il giuliacci
1: della
0: il nipponico, dire kokushobi.
1: Sì, significa giornata di caldo insopportabile. E l'hanno introdotto, questo nuovo termine, l'hanno coniato proprio per colmare un vuoto semantico, perché mancava un'espressione in grado di comunicare la gravità assoluta di un caldo così insopportabile. Appunto, dici, come lo possiamo deviare? Kokushobi.
0: Per esempio, tu adesso parlavi noi parliamo oggi delle piccole gioie, degli highlights, insomma, chiamiamoli come meglio ci pare. C'è una parola che rende molto l'idea, che è Ichigo Ichie,
1: che sarebbe,
0: in Giappone, che sarebbe appunto ogni singolo momento irripetibile della tua vita va gustato, una sorta di carpe diem.
1: Sì,
0: quindi questo è un po' la traduzione giapponese dell'highlight.
1: Sì, sostanzialmente parole che esprimono concetti molto molto più ampi. In realtà poi questo termine kokushobi servirà anche a facilitare l'agenzia meteorologica giapponese, che potrà in questo modo segnalare al pubblico in modo più semplice, più immediato, le giornate, quelle di caldo, abbiamo detto, insopportabile, perché questo vuol dire kokushobi.
0: Però mi piace, sai cosa, che noi italiani abbiamo dei termini molto particolari, spesso si dice che la nostra lingua sia molto bella anche perché riesce con tante parole, a tanti sinonimi,
1: certo,
0: a rendere tanti tanti concetti. Dall'altra mi piace anche la sintesi invece giapponese del perché.
1: Con un termine perché esprimi un piccolo mondo.
0: Esattamente, ce ne sono davvero tanti, tanti come tanta, anzi, come la bella musica che passa Radio Capital. Questi sono gli Human League, il disco Human.

0: po' di mesi è il ritorno di mia sorella più piccola dalla Norvegia, perché adesso è stanca e quindi si torna al paese. Quando torno al mio paese,
1: infatti
2: quando iniziano le ferie, quando torno al mio paese, mi fate diventare la stessa cosa. Stavo per fare lo stesso commento.
1: Salutiamo anche la Brancale.
2: Sì, ho capito. Allora, ma non c'è soltanto Serena Brancale, ci sono anche Levante e degli Abugliesi. Scusami, a questo punto è un trio. Tutte quante. Senti, prima parlavamo anche. Non lo so perché mi è venuto in mente di citare le fresie.
3: Brava che hai ricordato le fresie, profumo delle fresie.
2: Perché?
3: Bravissima, sai che oramai è diventato un fiore un po' desueto. Penso che ho cercato per tantissimo tempo dei bulli da mettere in terra e non riesco a trovarli perché non vanno più. Quindi grazie tante, è una piccola gioia. Sono Piero, ciao da Torino.
2: Che caro Piero.
1: La piccola gioia di Piero sei tu. Cara Matilde, che ricordi? No, gli hai ricordato la fresia, ma allora la domanda te la faccio io. Tra tutti i fiori del mondo, perché ti è venuta in mente la fresia?
2: Perché sono le mie preferite, spiego.
1: Perché sono le tue preferite?
2: Allora, intanto perché le fresie fioriscono nel periodo intorno al mio compleanno e c'era questa abitudine qualche anno fa. Mio papà veniva sempre, cioè mi regalava un mazzo di fresie per il giorno del mio compleanno. E la prima volta lo fece come sorpresa, poi diventò una serie di, cioè una sorta di rito. E quindi un po' me lo aspettavo, un po' no, perché mio papà è imprevedibile, quindi non è che dici.
1: Hai visto mai
2: che magari si dimentica, invece si ricordava sempre.
1: E sempre le fresie. Quindi la moria di fresie di cui parlava il nostro ascoltatore è colpa di mio padre.
2: Allora, va detto che perché le fresie sono il mio fiore preferito? Perché a me piacciono i fiori che profumano. E siccome non sono tantissimi i fiori profumati, cioè
1: o meglio, hanno perso il profumo, tipo la frutta che compri al supermercato che non sa di frutta. È quella roba lì.
2: Allora, un po' è questo, e poi ci sono anche dei fiori bellissimi che però non hanno profumo, cioè hanno odore di natura, però non hanno quel profumo. La fresia invece.

0: No, in effetti non è il primo nome, cioè se uno dovesse fare un esempio, io credo che a tutti verrebbe in mente dire, che ne so, la rosa, la gerbera.
1: Lo so, però fresia. La responsabilità in realtà è proprio di mio papà. Me le ha regalate per la prima volta e da lì mi sono affezionata. Forse anche un ricordo falsato, se volete, dal fatto che appunto c'è l'affetto legato a mio papà.
0: Chiaro, sì. Però mi piace anche questo rituale, che magari è comune anche a tante persone all'ascolto, che hanno i propri rituali, magari nei confronti di un parente, come nel tuo caso, dei regali, oppure anche per se stessi. E magari rappresentano anche la piccola gioia.
1: Bello, sì.
0: Di cui si parla.
1: Guarda,
0: come sempre
1: il sogno è andare in io che sono una ciclista urbana, andare in bicicletta nel cestino di Vimini rigorosamente, con il mazzo di fiori, con una baguette anche, un po' con le immagini un po' francesi. Questo vorrei che fosse la mia vita, in realtà è un disastro, sempre in ritardo, in bici sudata senza fiori.
0: Ma con le scarpe?
1: Sì, con le scarpe, sì, sempre.

0: Gino Paoli, ma evidentemente non sulla chiusa di questa meravigliosa Quattro Amici ascoltata alle 10:57 minuti su Radio Capital. Allora, Matti, abbiamo pochi secondi per dare un po' di spazio alle persone che hanno detto di apprezzare tantissimo le fresie.
1: Incredibile, abbiamo aperto un piccolo microcosmo, dalle microgioie ai microcosmi sui fiori. Daniela, per esempio, dice: ah, le fresie, che belle, erano nel mio bellissimo bouquet da sposa e le ricompro ogni anniversario, o comunque me le faccio riregalare. Anche a me sarebbe piaciuto avere il bouquet da sposa con le fresie, ma ci siamo sposati a settembre e quindi non erano di stagione.
0: Ah, come racconta anche un nostro ascoltatore che fa il fioraio, Giulio, dice: le fresie adesso non sono di stagione.
1: Certo.
0: Meglio puntare sulle rose inglesi.
1: Vero, che anche quelle sono molto profumate, le rose inglesi.
0: Rose.
1: Ma sai che ho scoperto andando a Valdobbiadene?
0: Cosa sanno le rose, le English rose?
1: Sanno, è quel profumo di rosa, quello
0: British, regale.
1: No, molto. Hai mai sentito l'acqua di rose? La usavano le nonne per detergere il viso.
0: È fatta con la rosa inglese.
1: E ha quel profumo lì di rosa, molto delicato, però intenso, ma allo stesso tempo delicato. Ho scoperto. Ma se mi fai dire una cosa?
0: Vai.
1: A Valdobbiadene ho scoperto a cosa servono le rose messe in cima alle vigne. Tu lo sai?
0: Non
1: lo sai, allora, vignaiolo dei miei stivali.
0: A me interessa la vigna, non la rosa.
1: Ma io invece
0: ce l'ho per distrarre la tua compagna mentre tu
1: è
0: bevi.
1: La pianta sentinella, la rosa si mette all'inizio della vigna, perché così facendo, se si ammala la rosa, eviti che si ammali anche tutta la vigna. Te capì? Ma l'ho scoperto la settimana scorsa. Il mio highlight di questo mese infatti è stata quella bellissima gita a Valdobbiadene, a Villa Sandi.
0: Dai, va bene, arrivano le Capital News e poi ci risentiamo qui per la seconda ora di Capital Weekend.
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Le notizie delle 11, una buona giornata da Riccardo Quadrano. È salito a 68 il numero di feriti tra le forze dell'ordine dopo le violenze di alcuni attivisti no TAV nel cantiere dell'alta velocità di Chiomonte in Val di Susa. I due vice premier, Tajani e Salvini, attaccano la sinistra accusata di connivenza con i teppisti. Più cauto il commento della premier Meloni, che dice non piegheranno lo Stato, e dal presidente Mattarella la solidarietà al ministro dell'interno Piantedosi per gli agenti feriti. E cresce la preoccupazione a Bologna per una nuova manifestazione prevista oggi nel quartiere Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. E mentre spunta un nuovo video che mostra chiazze di sangue sotto la nuca della vittima, la sorella di Fakir, durante la veglia di preghiera, torna sulle sue parole espresse a caldo, in cui aveva parlato di vendetta per la morte del fratello.
5: La disperazione mi ha fatto urlare una parola terribile. Ho detto che volevo vendetta. Sono qui guardandovi negli occhi per dirvi che quella parola non appartiene al mio cuore. Non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita.
4: E intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir. Il servizio di protezione sarà attivato nei prossimi giorni. Via alle accise mobili per bloccare l'impennata dei prezzi del carburante. L'annuncio sulle pagine del Corriere della Sera è del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, aspettando i calcoli del Ministero dell'Economia sull'extragettito IVA del mese. Intanto il diesel in self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,02 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto i 2 euro, prezzo comunque già superato nei distributori della rete autostradale. Capital News torna a mezzogiorno.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.

0: Your Baby, questo è il disco che apre la seconda ora di Capital Weekend, dunque fino alle 12 ancora, l'ultima insieme tra l'altro Matilde, l'abbiamo già detto ma lo ricordiamo di questa stagione perché poi
1: ti sei ricordato
0: weekend,
1: adesso
0: sì, ma dopo magari la facciamo, sai che abbiamo perché siamo due un po' anzianotti,
1: ma parla
0: no,
1: per
0: aspetta,
1: te
0: no, anzianotti mentali, non anagraficamente,
1: ma comunque continuo a parlare per te, cosa vuoi, dai,
0: no,
1: avanti.
0: Allora sai che noi siamo stati poco social, magari dopo un qualcosa per così anche per celebrare
1: la fottina di fine stagione, esatto, dai, sì, come la foto di classe, sì.
0: Sai qua, ne hai ribeccata una recentemente?
1: Sì, tu ogni le tanto guardi? Le vado a guardare, l'annuario della scuola, perché nella scuola dove andavo facevano proprio l'annuario con tutte le classi e quindi da lì andavi a spulciare tutti i ragazzi carini.
0: Tu le guardi con orgoglio a oggi o con un pizzico magari di vergogna?
1: No, con tenerezza. Con anche un po' di nostalgia a volte, tagli di capelli improponibili, look veramente un po' sfiguzzo.
0: E ti ricordi tutti i nomi dei compagni di classe o qualcuno ti sfugge?
1: No, di classe sì.
0: Te li ricordi tutti?
1: Sì, mi ricordo anche quelli. Beh, studiavo anche quelli degli altri, ti ho detto, andavo a dire, guarda quello lì, Francesco della quarta B. Senti, no, rispondo a Elena che dice, Mati, quando è che compi gli anni? Perché non ho capito qual è il periodo delle fresie.
0: Allora, il 4 aprile.
1: Li compio ad aprile e quindi il periodo... No, ma in realtà adesso credo che sia appunto la primavera. Marzo-aprile è il periodo appunto in cui si trovano le fresie che sono di stagione, quelle profumatissime.
0: Issimissimissime. Volevo salutare invece Marco, perché si avvicina di più invece a quello che è il mio stile. Come sono ignorante, scrive. Pensavo, parlando delle fresie, fosse quel tipo di tostatella dura che la immergi in acqua e aceto e poi la mangi con i pomodorini.
1: Ma quelle sono le frise, le frise, ne abbiamo parlato la settimana scorsa delle frise, le friselle, eccetera. Però no, le fresie sono appunto dei fiori. Invece Rick dice:
0: aspetta, perché poi c'è anche la fresa.
1: Ah certo,
0: che è un'altra cosa,
1: no,
0: con
1: è
0: quella
1: un'altra
0: limile.
1: Cosa ancora, no,
0: smerigli.
1: Certo, e invece Rick dice, prima a proposito delle rose, dicevo che la rosa ho scoperto la settimana scorsa a Valdobbiadene, che cioè mi sono sempre chiesta come mai all'inizio della vigna, in cima alla vigna ci sia una pianta di rose, no? E mi hanno spiegato appunto che è la pianta sentinella, serve appunto per evitare che si ammali tutta la vigna, mettono in testa appunto una pianta di rose, perché se si ammala la rosa vai ad estirpare subito la malattia della pianta, evitando che si contagi, si propaghi a tutta la vigna. E ho detto appunto a Valdobbiadene, Rick specifica, guarda che in tutte le vigne, non solo a Valdobbiadene. Sì, certo, ma io dico l'ho scoperto la settimana scorsa quando sono stata a Valdobbiadene. Poi lo so che in tutte le vigne, anche in Emilia Romagna le vedo, infatti mi sono sempre chiesta cosa c'entra la rosa con la vigna. Adesso l'ho capito.
0: Però, guarda, pensiero stupido, il fiore sacrificale mi mette tristezza.
1: Infatti un po' mi dispiace.
0: Poverino.
1: Sì, è vero.
0: Che...
1: però non è detto che Sammali serve lì, intanto è decorativa, comunque impreziosisce la vigna, però non è detto, già, perché c'erano tante
0: vigne
1: con le rose perfettamente in fiore e perfettamente in salute.
0: Va bene, dai, si sono fatte le 11:09 su Radio Capital, arrivano i Tears for Fears.

0: Shout It Tears for Fears, Radio Capital, 13 minuti dopo le 11, allora puntata dedicata come sempre le ultime del mese, oggi è il 26 di luglio, le vostre piccole gioie di vivere, abbiamo detto le joie de vivre.
1: Beh, per esempio, guarda, saluto Noemi che dice ragazzi buongiorno, la cosa più bella, che non è tanto piccola, del mese di luglio è stata certamente la nascita della mia nipotina Carolina. Ve lo dico perché finalmente dopo tanti maschi è arrivata la femmina.
0: Oh, i tentativi li possiamo bloccare qui adesso.
1: No, vabbè, cosa c'entra, lì vai, è casuale, però dici... Certo. Avrei quel desiderio lì e finalmente è arrivata la femmina.
0: Tutti noi abbiamo amici o parenti che magari una volta si cercava il maschietto e la prima femmina e la seconda femmina e la terza femmina, la quarta, e dice vabbè, sai che c'è.
1: A sto punto, basta. Beh, ieri per esempio che ero a pranzo con mio fratello gli ho detto: "Ah, li hai voluti due figli maschi?" Perché si lamentava del fatto che i maschi sono un po' più burberi, un po' più rozzi rispetto alle femmine,
0: un filo.
1: No? Ecco, esatto. E allora ha detto, cioè, sono più pieni di energia,
0: esuberanti.
1: Anche, no? Esatto, rispetto alle femmine, allora ho detto: "Hai voluto due figli maschi?" Io ho detto: "Ma sai, li ho voluti, sono capitati." Anzi, se me l'avessi chiesto, la femmina mi sarebbe piaciuta, però è andata così.
0: Guarda, non mi sorprenderei se un giorno, spero molto lontano e quindi io non sarò più su questa terra, si arriverà anche a poter stabilire in qualche modo, non mi sorprenderebbe questa cosa orrida, chiaramente.
1: Sì, potrebbe succedere, hai ragione. Ma torniamo
0: qualche
1: invece...
0: film l'avrà anche trattato magari un tema del genere. Ma a proposito di film.
1: Sì. E di gioia di vivere.
0: E come sapete, inizio settembre partirà l'83esima mostra del cinema di Venezia.
1: Dal 2 al 12 settembre, 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, anche quest'anno diretta da Alberto Barbera. Sono tanti già i film che così le anticipazioni, no, dei film che sono in concorso. Per esempio, c'è tra gli italiani Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto da un romanzo molto amato di qualche anno fa di Antonio Franchini. Nel cast c'è Vanessa Scalera, poi c'è il nuovo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte, c'è Dico Chamber di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli e Susan Sarandon nel cast.
0: Sì, poi ci sono degli eventi, per esempio ho letto, se non mi ricordo male, daranno il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney,
1: sì,
0: può essere?
1: Sì, a George Clooney, esattamente, okay. Non soltanto a lui, in realtà all'altro Leone d'Oro alla carriera andrà anche all'attrice americana Ellen Burstyn, per cui insomma, diverse cose,
0: ma
1: poi ci sono i film fuori concorso.
0: Esatto. Tra questi c'è quello, c'è una sorta di, anzi un documentario a firma di Luca Guadagnino, è dedicato a Bernardo Bertolucci.
1: Joie de vivre.
0: Esattamente.
1: Sì. No, tra l'altro è proprio un'analisi, leggevo, di molti dei film di Bernardo Bertolucci che ha fatto Guadagnino con alcuni amici e colleghi appassionati proprio di Bernardo Bertolucci.
0: Perfetto, c'è solo una piccola cosa che salta all'occhio e che a me spaventa, magari a qualcuno invece eccita da morire, che questo documentario dura 7 ore. Ma non è diviso in due parti, tipo Kill Bill volume 1 e volume 2.
1: Sì, esatto, non è tipo La meglio gioventù, parte prima, parte seconda. No, è proprio un tutt'uno, un bel documentario. Dici, cosa facciamo? Lo tagliamo questo in fase di montaggio?
0: No.
1: Ma probabilmente avranno tagliato. Cioè, originariamente erano 9 ore, che poi in fase di montaggio sono diventate 7.
0: Però, Alberto Barbera giustamente l'ha visto, il direttore della mostra del cinema, e ha messo tutti, ha detto: signori, guardate che passano in un attimo, e noi l'abbiamo visto. Siamo
1: volano.
0: Rimasti inchiodati alla poltrona, volano via così.
1: Quindi la vera sfida di questa 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sarà chi resiste, cioè quanto ti passa in fretta il tempo mentre guardi il documentario di Luca Guadagnino, che è un regista poi che amo moltissimo.
0: Soltanto uno. Tra l'altro, cosa che forse non faccio solo io, quando devo decidere se scegliere, insomma, se andare al cinema, ormai guardo le durate.
1: E perché non siamo ancora andati a vedere l'Odissea di Nolan? Perché quelle 3 ore passa, in effetti.
0: Però lì tendo a pensare che in effetti le 3 orette possano andare via velocemente. Anche se ricordiamo che 3 ore sono 2 partite di calcio.

0: Come foglie la voce di Malik Kayan, aggiungerei si sta sugli alberi come d'autunno.
1: D'autunno, sì,
0: no. Si sta come le foglie sugli alberi d'autunno.
1: Invece volevo salutare Anna Rita che al 342-342-2190 sì. Dice ragazzi, volevo condividere con voi la gioia più bella di questo inizio d'estate, perché di fatto siamo alla fine del mese ma inizio d'estate, ed è finalmente essere arrivati al mare in vacanza e fare colazione in veranda.
0: Beata a te.
1: Che immagine meravigliosa, che bello fare la colazione all'aria aperta, perché anche il caffè, la brioche, anche la fetta biscottata che d'inverno ti sembra triste, è più buona. Le cose mangiate all'aria aperta hanno tutto un altro sapore. Prima parlavamo del profumo dei fiori, l'aria aperta, la natura, connettersi con la natura, è tutto più bello.
0: Ma infatti bello anche andare a cena all'aperto quando arriva l'estate, no?
1: Sì, sì,
0: ceni
1: sì.
0: Tu e cenano le zanzare con te.
1: Beh, ma non è detto adesso, sempre negativo.
0: No,
1: hai bisogno
0: negativo.
1: Di staccare, hai bisogno
0: di
1: una vacanza.
0: Ho bisogno di vacanze.
1: Poi abbiamo parlato dell'Odissea.
0: Mare, sto arrivando, entro due ore arrivo per qualche giorno comunque.
1: Abbiamo parlato dell'Odissea, abbiamo detto che noi ancora non siamo andati a vederla.
2: No, ragazzi, dovete andare a vedere
0: sì,
2: l'Odissea.
0: Sì, certo.
2: Sia se la conoscete, perché così capite anche cosa hanno tagliato e come sono stati bravi in certi passaggi.
1: Sì.
2: E sia se non la conoscete, perché questa è una delle basi della cultura occidentale.
1: Ma certo.
2: Andate, non è troppo lunga. A metà magari andate a fare la pipì. Ciao, sono Rita.
1: Va bene,
0: magari,
1: consigli.
0: Se mi scappa, vado.
1: Consigli per gli acquitti. Grazie Rita, comunque. No, fatto il classico, ti pare? Che adesso volevo fare, sai che ci sono un sacco di meme in giro, di video di gente che dice ho fatto il classico,
0: no,
1: ti pare?
0: Certo.
1: Che non so cosa sia l'Odissea, ma no,
0: Odisseo, sai chi è? Chi è
1: Odisseo?
0: Odisseo.
1: No, o lo chiami Ulisse o lo chiami Odisseo, perché se no, scusami.
3: Ale, con tutto l'affetto, sì. Domenica scorsa ho visto l'Odissea e poi la sera la finale dei mondiali con mio padre.
1: Ammazza, seratone.
3: Allora, io non seguo molto il calcio, però devo dire che quella partita mi è sembrata più lunga di due proiezioni dell'Odissea. Che palle!
1: Guarda, però, veramente, ma in
0: forse,
1: generale.
0: Allora, io ho solo detto che tecnicamente tre ore di film equivalgono a due partite di calcio.
1: Mm.
0: Ok,
1: sì.
0: Intervalli esclusi.
1: Sì, vabbè.
0: No, quella
1: sì.
0: È aritmetica. Poi va detto che la finale del mondiale, tra che andate supplementari, tra che hanno allungato lo show di, no, per quella roba lì orrenda, un po' trash, non l'abbiamo neanche commentata forse.
1: No, ma
0: perché non
1: vuoi,
0: meritava.
1: Cosa vuoi commentare?
0: Come, quindi hai ragione, lo capisco, lo capisco.
1: Invece volevo aggiungere una cosa a proposito di film, che stasera ho letto un articolo, ho visto anche un video di Carlo Verdone che ha comunicato che stasera su Rete 4, a distanza di 19 anni dall'ultima volta che lo proiettavano, danno in prima serata Compagni di scuola, che è uno dei film a cui lui è più legato, e lo danno in versione restaurata, per cui ha invitato tutti quanti a riguardarlo anche a distanza di tanto tempo, perché è un film ancora molto attuale a cui appunto lui è legato, anche per un cast incredibile che partecipò appunto a quel film, Massimo Ghini, cioè Alessandro Benvenuti, ma allo stesso Christian De Sica, a Tina Cenci, insomma film veramente molto bello che anch'io non vedo da tanto tempo,
0: e che questa sera
1: stasera sono
0: riguardare.
1: Curiosa, sì, mi sa che me lo riguardo.
0: Rete 4 hai detto?
1: Rete 4,
0: Compagni
1: sì.
0: di scuola, vedi, prima abbiamo citato casualmente
1: la foto di classe,
0: le vecchie foto di classe, alla fine insomma i ricordi

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Alla chitarra Lenny Kravitz.
2: Al piano Elton John. She packed my bags
3: last night, we fly. All'armonica Stevie Wonder.
4: Alla batteria Dave Grohl.
2: Alla voce Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema?

0: e delle serie TV. Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
1: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: E quest'estate ha qualcosa in più.
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Morning, Spencer Davis Group, le 11:38 minuti, Radio Capital, un po' di buon umore, un po' di energia anche per le persone che ci stanno raccontando che stanno finalmente raggiungendo le proprie mete di mare, o chi ancora ci regala foto, cara Matilde, come quella di Giancarlo appena arrivata al 342-342-2190 con una bella canoa in riva a quello che io credo essere un lago, il lago, sì, di Bracciano, esatto, il lago di Bracciano, no, c'è scritto, l'ho letto dopo, sì, scusa.

0: E quindi un po' di attività all'aria aperta. Prima si diceva di quanto sia bello fare le cose all'aria aperta, lo sport credo che sia.
1: Senti, invece prima parlavamo di compagni di scuola, no? È arrivato anche questo messaggio firmato da, cioè, Marina, quella di Otranto. Ciao mamma. E no, perché veramente dice: però stasera, alla stessa ora in cui trasmettono Compagni di scuola di Verdone, su Rai Storia c'è Arbore con Cari amici vicini e lontani. Trasmissione cult sui personaggi radiofonici che hanno fatto la storia. E quindi c'è
0: competizione.
1: Bisogna dividersi, però allora quello, cioè, io guarderei Compagni di scuola e poi recupererei su Rai Play il programma di Arbore.
0: Donna Marina Matilde le direbbe che c'è sempre Rai Play che ti viene in soccorso.
1: Ma lei lo sa benissimo, figurati, mi ama la regina delle piattaforme.
0: Tra l'altro, Donna Marina, madre di Matilde Amato, io ancora sto aspettando un invito a pranzo, ormai qui i giorni passano.
1: Vabbè, ma c'è ancora la prossima stagione, comunque, però sì, per questa stagione hai ragione.
0: Rinvia.
1: Senti, invece, visto che abbiamo parlato di Giappone, colgo l'occasione per segnalarvi una cosa che ho scoperto di recente. Cioè è scoppiata una nuova mania estiva, visto che noi suggeriamo libri eccetera, però non è che tutti in spiaggia o comunque d'estate hanno voglia di leggere e basta. Ci sono anche una serie di giochi, no? Ci sono
0: Adoro la settimana enigmistica.
1: Ecco, esatto, c'è la settimana enigmistica che piace un sacco anche a me. Poi alcune case editrici, la Blackie, se non ricordo male, ha inventato il quaderno di compiti per le vacanze per adulti. Poi c'è stata l'estate in cui è scoppiata la moda del Sudoku. Questa parrebbe essere quella 2026, l'estate del Murdoku.
0: Cos'è?
1: Allora, praticamente sono dei giochi, cioè è un libro edito da Salani, è il primo libro di fatto che unisce la risoluzione di casi di omicidio, quindi diciamo il crime che va forte tanto in questo momento storico, la logica e il Sudoku.
0: Quindi una crasi tipo Murder Sudoku.
1: Bravissimo, esatto.
0: Murdoku.
1: Ci sono 80 casi da risolvere che vanno risolti, chiaramente bisogna ingegnarsi un pochino, per cui le regole sono di base un po' quelle del Sudoku e all'inizio del libro vengono proprio spiegate, quindi diciamo Sudoku, Murdoku for Dummies.
0: Beh, ci sono sempre, quindi se non ho capito male, perdonami, sarà una griglia in cui inserire delle cose che non possono stare nella stessa riga, la dico un po' brutta, ma tanto tutti abbiamo giocato, abbiamo fatto Sudoku. Quindi quello è.
1: Esatto, solo che anziché essere delle griglie asettiche sono delle riproduzioni di piantine di appartamenti o locali eccetera, in cui
0: Cluedo.
1: Ci sono, esatto, bravissimo, ci sono una serie di personaggi che vanno posizionati per capire, appunto, c'è anche la povera vittima,
0: certo.
1: Bisogna poi capire chi è stato l'assassino. Insomma, se siete fan di risoluzione di casi e di Sudoku, probabilmente vi divertirete moltissimo quest'estate, lo vedrete un po' in giro dappertutto, perché pare che sia veramente il trend dell'estate 2026.
0: Il Murdoku. Molto bene.
1: Però se dici Murdoku Murdoku, che è esattamente come si scrive Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica.
0: Allora lo vado a comprare prima di partire tra un paio d'ore verso la mia città, quella marittima, quella del cuore, Pesaro. Arrivo tra poco.

0: Sulla coda di Alpha Minions dei Matt Bianco, dopo aver consigliato il vostro passatempo per stare sotto l'ombrellone con il Murdoku, direi
1: ma vedi che in tanti già ce l'hanno, l'hanno preso. Io l'ho detto che è il trend dell'estate 2026.
0: Siete avanti. Senti, invece cosa consigliamo da leggere, cara Matilde?
1: Allora, sono stata molto in dubbio, ma alla fine ho deciso di consigliarvi un libro che ho letto nelle ultime settimane, che è un esordio molto potente, molto profondo, scritto benissimo da un ragazzo che si chiama Sarvish Waed, forse si pronuncia così. È un ragazzo di origini pakistane che è cresciuto però in Emilia Romagna. Il libro si intitola La nebbia di Rio, e quindi Rio non è Rio de Janeiro, ma è Rio Saliceto, che è un piccolo paese in provincia di Reggio Emilia. La storia è quella di tre amici, visto che si parlava anche di compagni di scuola: Raja, che è figlio di genitori pakistani e che a scuola fa amicizia con Giacomo e Laura, che sono due ragazzi italiani, e i tre diventano inseparabili, quindi sostanzialmente è una storia di grande amicizia, nonostante poi ci siano delle evidenti differenze sia sociali che culturali, perché la
0: periodo
1: famiglia...
0: della vita, scusami, adolescenza.
1: Periodo della vita, sì, adolescenza, allora, sì, okay. sì, assolutamente. L'amicizia diventa poi di fatto l'unico appiglio in certi momenti, dato che la vita nella provincia emiliana non è facilissima, soprattutto per Raja, che sin da piccolo deve fare i conti con una realtà familiare abbastanza complicata ma anche violenta, e con una società mi viene da dire escludente, perché non è facilissimo essere diciamo, io sono nato e cresciuto in Italia, però i miei genitori sono del Pakistan, per cui insomma viene un po' a volte escluso anche dai compagni, per non so, perché c'ha le scarpe brutte, come mai non te le comprano, certo. Nuove, anche piccole cose che però comunque creano piccoli traumi, esatto, nella crescita di un ragazzo. E Raja, crescendo, tenterà di allontanarsi dalla nebbia di Rio, perché di fatto chi conosce la bassa emiliana sa benissimo che quella è una zona in cui dall'autunno fino all'inverno inoltrato, fino alla primavera, c'è nebbia ovunque.
0: Il carnevale non è in quella Rio.
1: No, per niente, infatti è una realtà che gli sta stretta. Cercherà anche di allontanarsi dal suo passato doloroso. A un certo punto andrà anche in Pakistan, ma nonostante questo si renderà conto che insomma non basta mettere una distanza geografica per riuscire davvero ad allontanarsi da un passato, insomma a lasciarsi un po' tutto alle spalle. Vi dicevo che è un esordio molto potente, scritto benissimo, e racconta, secondo me, con grande lucidità e anche crudezza in un certo senso, la vita che poi spesso è anche desolante in una realtà di provincia che peraltro conosco, certo, molto bene, l'ho imparata a conoscere in questi anni, perché appunto Carpi non è tanto distante da Rio Saliceto.
0: E chiaramente la realtà di provincia non fa che essere ancora, che aggravare questa situazione, perché ovviamente nelle grandi città sono meno situazioni borderline, perché l'abitudine è altra rispetto appunto alla provincia.
1: Esatto, a volte può capitare questo, per cui diciamo che è un libro sicuramente sull'amicizia, anche sull'identità delle seconde generazioni, e poi anche sul peso della violenza domestica e sulla voglia di riscatto, per cui non è una lettura leggera di quelle proprio
0: da ombrellone,
1: che
0: dici,
1: però è scritto talmente bene che vi trascinerà dentro. È una storia molto molto toccante.
0: Quindi, ricapitolando,
1: La nebbia di Rio è il titolo, scritto da Sarvish Waed, edito da 100 edizioni, che ormai lo sapete è una delle mie case editrici preferite, ma perché pubblica degli esordi sempre molto luminosi.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campano, voli.

Da ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se sta faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Sai, guarda, stavamo riflettendo fuori onda se fosse ancora vivo oggi Fabrizio De André, probabilmente con la società che oggi quella che viviamo noi oggi, sarebbe stato in grado di scrivere una canzone proprio su un tema come quello di cui abbiamo parlato, di cui hai parlato nel libro
1: La nebbia di Rio. È vero, è probabile.
0: Sai, lui raccontava sempre gli ultimi, le persone meno fortunate. Ecco, in questo caso magari la storia di Raja, che io mi sono permesso di dire probabilmente lo scrittore è un fan dei Big Bang Theory, perché uno dei personaggi appunto si chiama Raja, magari anche no, era solo una cosa che
1: è casuale, e invece può essere che sia come dici tu. Saluto Nicoletta, dice: settimana scorsa Mati hai suggerito La simmetria dei desideri, lo sto leggendo, confermo che è un romanzo molto bello, scritto in modo leggero, coinvolgente, grazie per i vostri consigli preziosissimi, prego, siamo qui apposta, guarda. No, perché spesso, ripeto, tanta gente dice: io vorrei leggere ma non so che cosa. L'obiettivo finale è proprio questo, darvi ma semplicemente degli input. Poi la cosa bella è che magari cercando quel libro ne trovate altri,
0: certo.
1: E quindi poi ognuno prende la propria strada. Non prendete però rocolato quello che vi diciamo, semplicemente è un'opinione personale.
0: Tra l'altro pensavo che oggi, essendo l'ultima, ne proponessi un po' di più per portarsi avanti con l'estate.
1: Hai ragione,
0: invece,
1: è vero.
0: Abbiamo la prossima.
1: Abbiamo la prossima settimana in cui siamo separati, però comunque sì, io il consiglio del libro lo tengo. E poi c'è Instagram, ragazzi,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: durante l'estate poi ne macino di letture e quindi lì ci si tiene aggiornati e si commenta, perché poi io con tanti ascoltatori intrattengo rapporti epistolari nei DM su Instagram, ci scambiamo consigli e anche a volte mi prendo degli insulti. Mi hai consigliato quel libro lì, non mi è piaciuto.
0: Quella roba lì. Sì, va bene. Allora, la prossima settimana siamo separati. Quindi
1: sì,
0: aprirò io dalle 7 alle 10 e poi Matilde Amato tra le 10 e mezzogiorno, per quello che sarà il primo weekend di agosto. E poi, vabbè, poi intanto cominciamo a sentirci la prossima.
1: Esatto, infatti, pensiamo al prossimo weekend, qua step by step. Salutiamo Agnese, che è stata con noi in redazione, e salutiamo con un abbraccio gigantesco Danielino, il nostro regista quasi per tutta questa stagione. Cioè, sei stato tu, quindi è stato veramente un onore e un piacere stare con te, Dani.
0: Ciao Dani, grazie mille anche per te, buona estate. Se non dovessimo risentirci, buona estate anche a voi.
1: Ma
0: grazie,
1: pensavo
0: Mati.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: No, <vabbè.
1: ride> grazie a voi, buona settimana, ci sentiamo sabato prossimo.
0: Qui
1: ciao,
0: su Radio Capital. Ciao.
1: Baci.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo.

0: sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
1: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
2: ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. Sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Valsusa, nei cantieri della TAV di Chiomonte, identificati nell'ambito delle indagini svolte dagli investigatori. Sale ancora a 120 il numero degli agenti feriti nell'assalto, in cui sono stati lanciati oggetti, tra cui pietre, bulloni, bottiglie di vetro, razzi e bottiglie incendiarie contro le camionette di polizia e carabinieri. A 21 anni, di origini libanesi, simpatizzante dell'ISIS, e sarebbe stato da poco rilasciato da un carcere minorile l'attentatore ancora in fuga che ieri si è lanciato con un furgoncino contro la folla del Gay Pride in corso a Berlino. Il giovane sarebbe poi sceso dal mezzo aggredendo con un coltello altre persone prima di scappare a piedi. Il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, 3 dei quali in pericolo di vita. Il cancelliere tedesco Merz, che ha definito ripugnante l'attentato, promette pene severe. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo il New York Times, l'ordine sarebbe arrivato per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente, e alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Trump ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo, ha detto il presidente americano. L'esercito ha sospeso per altri 12 mesi il generale Roberto Vannacci, questa volta per il suo secondo libro Il coraggio vince. La sanzione è stata decisa senza particolare clamore. Il volume, pubblicato durante la campagna per le europee del 2024, ripercorre la carriera militare di Vannacci, oggi europarlamentare e fondatore del Movimento Futuro Nazionale, dopo il successo del controverso Il Mondo al Contrario. Per la panchina della Nazionale torna tutto in discussione, esplode il caso Pirlo, che era un passo dalla firma. Che rare imbarazzo è il ruolo di testimonial dell'ex tecnico della Juve del sito di scommesse russo Fonbet. Anche dal mondo politico arriva l'appello a Pirlo di rescindere il contratto con lo sponsor di Mosca. Riflessioni in corso da parte del presidente della Federcalcio Malagò, con le candidature di Conte e Mancini che non tramontano. Capital News torna alle 13.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte, in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. Invia

0: viaggio con te, sempre.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Una vittima, diversi feriti per il furgone piombato sulla folla durante il Pride a Berlino. Identificato l'attentatore, un 21enne sostenitore dell'ISIS, secondo la polizia tedesca. Riccardo Quadrano.
6: La polizia tedesca ha diffuso la foto dell'uomo che con un furgoncino nella tarda serata di ieri è piombato sulla folla che in un parco cittadino stava celebrando il Christopher Street Day, uccidendo una donna e ferendo altre 16 persone, tre delle quali in gravissime condizioni. L'uomo, che solo due mesi fa era uscito dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, trovandolo però vuoto. L'attentatore è fuggito a piedi dopo che il furgone bianco usato per travolgere la gente che partecipava alla parata si è schiantato contro un albero. Non è escluso che all'attentato abbiano partecipato altri complici. Testimoni hanno fornito dichiarazioni contrastanti riguardo al numero degli autori del gesto. La polizia mette in guardia la popolazione, affermando che l'uomo in fuga è armato e pericoloso.
5: In Olanda, la regina Maxima tra le drag queen ha inaugurato ufficialmente il World Pride di Amsterdam. L'Iran ha interrotto negli ultimi due giorni gli attacchi contro le basi americane nel Golfo Persico, visto che gli Stati Uniti hanno sospeso i bombardamenti. La nostra strategia si basa sulla ritorsione, quindi abbiamo fermato anche le nostre operazioni, dicono da Teheran. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso un 35enne che ha investito durante la notte un 76enne in bicicletta a Turbigo, in provincia di Milano. Dopo l'incidente è fuggito, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Risultato sotto l'effetto di droga e alcol. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri in Val di Susa durante la protesta No Tav, più di 100 i feriti tra le forze dell'ordine. Medaglia di bronzo per la nazionale femminile di pallavolo in Nations League. Cina battuta 3-1. Tra mezz'ora la finale Brasile-Turchia. Alle 15 la partenza del Gran Premio di Formula 1 in Ungheria. Norris in pole, dietro di lui Leclerc, Hamilton quinto, Antonelli settimo dopo le penalizzazioni in qualifica. Capital News torna alle 14.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In via

0: viaggio con te, sempre.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
2: Ho scelto te una donna per amica.
1: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital. Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.

0: Capital Records.
1: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Secondo la polizia tedesca è un sostenitore dell'ISIS, il 21enne che a Berlino alla guida di un furgone piombato sulla folla che partecipava al Pride. Una donna è stata uccisa, 25 feriti. L'attentatore è ora in fuga. Era già stato fermato in passato con l'accusa di voler preparare un attacco. Prezzo dei carburanti ancora in rialzo oggi in Italia. Da inizio luglio il diesel è aumentato di quasi 30 centesimi, la benzina di 17. Rincariche in un mese sono costati oltre 800 milioni di euro per chi ha fatto rifornimento al distributore. Il governo ipotizza l'introduzione di un meccanismo di accise mobili da ridurre con l'extragettito IVA, conseguenza dell'aumento dei prezzi. Spero nell'attenzione di Mattarella. Parla dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato per omicidio. A un senatore leghista che è andato a trovarlo dice: spero che il presidente prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda. Poi aggiunge: riesco a dialogare con gli altri reclusi, anche se in quest'ambiente trovare un equilibrio nei rapporti non è affatto semplice. Pirlo già in bilico, il CT designato dalla Federcalcio a rischio cartellino rosso per il suo contratto con un'agenzia russa di scommesse, noto da tempo, caso che si aggiunge al diluvio di critiche anche dal presidente del Senato, Antonio Cristiano.
6: La scelta dei neodirigenti Maldini e Leonardo, più che del presidente della Federcalcio Malagò, non convince gran parte della stampa e dei tifosi. Certo, è complicato arrivare dopo il no di Guardiola. La verità però è che anche prima, quando lo spagnolo era una suggestione irrealizzabile e non un progetto irrealizzato, l'opzione non piaceva. Pirlo, campione in campo, deve dimostrare ancora tutto in panchina. D'altronde la sua ultima esperienza, pur di successo, è nella Serie B degli Emirati Arabi. Il salto alla nazionale è obiettivamente fuori luogo, e non solo perché, come fa notare Più Europa, è ambasciatore di Fonbet, l'agenzia di scommesse numero uno in Russia. Caustico, invece, il presidente del Senato, la russa. È un salto nel buio, dice. Che Dio ce la mandi buona.
5: Medaglia di bronzo per le azzurre della pallavolo in Nations League a Macao, Cina battuta 3-7-1, tra meno di un mese l'appuntamento con gli europei. Formula 1, tra un'ora la partenza del Gran Premio in Ungheria, gli aggiornamenti proprio alle 15 in Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Perturbazioni in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Attenzione a forti temporali. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria con nubi sparse, ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte in generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
10: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
9: Capital Hall of Fame.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame, Hall of Fame. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori, cioè sì, noi siamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo, il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale dal lunedì al venerdì alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital è Hall of Fame.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'attentato contro la parata del Pride a Berlino ha arrestato un uomo accusato di essere un complice del giovane che con il suo furgone piombato sulla folla ha ucciso una donna e ferito 29 persone. Il 21enne era già stato fermato in passato in Libano perché voleva unirsi all'ISIS. Riccardo Quadrano.
6: La polizia tedesca ha diffuso la foto dell'uomo che con un furgoncino nella tarda serata di ieri è piombato sulla folla che in un parco cittadino stava celebrando il Christopher Street Day. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento trovandolo però vuoto. L'attentatore è fuggito a piedi dopo che il furgone bianco usato per travolgere la gente che partecipava alla parata si è schiantato contro un albero. La polizia mette in guardia la popolazione affermando che l'uomo in fuga è armato e pericoloso.
5: In Olanda invece la regina Maxima tra le drag queen ha inaugurato ufficialmente il World Pride di Amsterdam. Spara l'ex moglie al cimitero di Torre Annunziata e la ferisce. La donna di 63 anni è grave, non in pericolo di vita. Era andata a portare dei fiori al cimitero quando l'ex marito 70 anni ha teso l'agguato. Lui poi si è rifugiato in una cappella ma è stato fermato dalla polizia. È stata attivata oggi la scorta assegnata al sindaco di Bologna Lepore dopo le minacce ricevute sui social dopo la morte di Abderrahim Fakir. La prefettura ha assegnato la protezione con un agente che segue il sindaco durante tutto il giorno sia in appuntamenti pubblici che privati. Una donna torna a vedere grazie a un autotrapianto di occhio. Primo intervento al mondo su una paziente di 67 anni alle Molinette di Torino. Effettuato il trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della paziente. La donna ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità per una lesione al nervo ottico causata da un incidente stradale. Lo sport al via il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 con Norris in pole e Leclerc in seconda posizione, Hamilton quinto e Antonelli settimo. A inseguire dopo le penalità in qualifica si sta chiudendo ora il giro di formazione. Tutti gli aggiornamenti 16 in Capital News.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like Pina Coladas, Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro.
2: No, no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
1: Scusateci, se.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,70 euro.

0: 89. Scopri di più su Conad.it.
1: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: You. Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Sei
0: decenni di grande musica, solo su Radio Capital. Anni 70.

estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza. Almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Radio Capital, sono le 16, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Il sospettato per l'attentato al Gay Pride di Berlino di ieri si chiama Abdul Balut ed è un sostenitore dell'ISIS già condannato nel 2025. Cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato. 29 feriti mentre continua la caccia all'uomo. Di un attentato terroristico islamista parla il ministro dell'interno Domrit. Siamo tutti sconvolti e inorriditi. È stato un attacco alla nostra società aperta, al nostro modo di vivere e di convivere, ha aggiunto il presidente Steinmeier. In arrivo 4 giorni complicati perché viaggia in treno sulla Milano-Roma. Dalle 23 fino alle 11 di giovedì ripartono i lavori per la sostituzione di un ponte sulla ferrovia a Firenze. Jean-Paul Bellotto.
12: Con l'Italia divisa di fatto in due, dimezzato il numero di treni previsti. Forti disagi per i pendolari toscani, per l'alta velocità, cancellazioni, variazioni di percorso, modifiche di orario e di fermate. Tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, per alcune frecce, previsto un servizio di navetta con bus scortati dalle forze dell'ordine per non perdere la coincidenza. Con il dimezzamento dell'offerta di treni, i posti sono quasi introvabili. Abbiamo fatto una prova sul Milano-Roma. Per domani, prima freccia disponibile alle 13.35, arrivo alle 18.49, €142 con cambi a Bologna, Firenze Santa Maria Novella, navetta fino a Campo di Marte, da lì altro treno per Termini.
11: Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. Sale a 120 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine: 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della Guardia di Finanza. Intanto in un post il movimento NoTav parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa. L'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. L'annuncio alla TV di Stato da parte del portavoce dell'esercito. All'Angelus da Castel Gandolfo, il Papa si è detto preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Successo per la prima volta al mondo di un trapianto completo della retina da un occhio all'altro di una paziente all'ospedale Molinette di Torino, la donna ha così recuperato la vista dopo 5 anni di totale cecità. È il topo morto, la nuova frontiera dei furti a Napoli. Il metodo è molto semplice. I rapinatori aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore, che agitato si ferma e scende dal veicolo. In quel momento intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina portandola via. Il caso legato ad Andrea Pirlo non accenna a placarsi. La sponsorship è del neo CT tecnico della nazionale, con la principale società di scommesse russa Fonbet, ha scatenato un putiferio politico. In realtà l'accordo con Pirlo non sarebbe ancora chiuso, con il presidente della FIGC Malagò che sta riflettendo sul suo nome. In caso di cambi in corsa ci sarebbero Antonio Conte e Roberto Mancini. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Nelle prossime ore serali notturne, generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata, instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci. Per ora è tutto da Il Meteo punto it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
16: Ho scelto te una donna per amica.
15: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: conosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Capital Hall of Fame, bonus track. Anni 20.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. È un attentato islamista, dice il ministro dell'interno tedesco, dopo che un furgone piombato sul corteo del Pride a Berlino, una donna è stata uccisa, 29 feriti. Caccia al giovane alla guida, fermato un complice. Andrea Lucatello.
7: Il sospettato ricercato per l'attacco di ieri sera al Pride di Berlino avrebbe dovuto presentarsi domani a un appuntamento di consulenza per la deradicalizzazione. L'uomo, Abdul Ballut, 21 anni, era già stato condannato per la preparazione di un grave atto di violenza. Gli investigatori lo considerano armato e pericoloso. Il 21enne avrebbe affermato di avere contatti con l'ISIS ed era stato detenuto in un centro di detenzione minorile per preparazione di un reato terroristico, tentata istigazione e minaccia, accuse che non gli hanno impedito di noleggiare il furgone dell'attentato a suo nome. Poco fa poi è stato fermato un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla.
6: Alcuni incendi stanno interessando la costa del Basso Molise, evacuati turisti da campeggi e stabilimenti balneari, chiusi la statale 16, chiusa anche la ferrovia adriatica. 77.000 gli ettari di vegetazione bruciati in Spagna. I servizi di emergenza dicono che i maxi roghi nella provincia di Avila e nella zona di Madrid vengono ora contenuti. Situazione ancora molto grave invece in Francia. Altre 50.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case nei comuni vicino a Bordeaux. Spara all'ex moglie dentro al cimitero di Torre Annunziata e la ferisce. La donna di 63 anni è grave, non in pericolo di vita, era andata a portare dei fiori. L'ex marito, 70 anni, ha atteso l'agguato. Lui poi si è rifugiato in una cappella, ma è stato arrestato dalla polizia. Un uomo ruba una bici elettrica a un rider che sta effettuando una consegna, poi scappa, va in giro e un'ora dopo viene travolto da un'auto e ora in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Il ferito è un uomo di circa 30 anni senza documenti. Formula 1, Norris su McLaren, vince il Gran Premio d'Ungheria. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull, terzo Antonelli, Mercedes al quarto e quinto posto le Ferrari con Leclerc e Hamilton. Un bronzo dopo 4 ore di fila per la nazionale femminile di pallavolo, dopo i trionfi alle Olimpiadi, ai Mondiali e in due Nations League, le azzurre a Macao, sempre in Nations League, battono la Cina e vincono appunto il bronzo. Non possiamo essere invincibili, dice l'allenatore Velasco, che comunque ha nostalgia di casa.
8: Non dobbiamo montarci la testa perché ci sono tante squadre forti nel mondo e vincere sempre è praticamente impossibile. E oggi abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento e contento anche per le ragazze che se meritavano di finire in allegria, insomma, perché sono 24 giorni che siamo in Asia e per gli obblighi della situazione internazionale non sapevamo dei voli eccetera, se no a me non piace stare tanto tempo fuori.
6: Medaglia d'oro alla Turchia che ha battuto 3-7-1 il Brasile, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano. Capital News torna alle 18.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Kiss spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriaditalia.com.
12: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame, il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Rosinha. Eu te credo no sol. Porque a nossa veia topa fritar o pai que o calor.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: Radio Capital, sono le 18, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Altre 50.000 persone sfollate per i roghi in Francia, nella zona di Bordeaux. Migliora la situazione in Spagna, ma pari incendi anche in Italia. Jean-Paul Bellotto.
11: A Campo Marino, nel Basso Molise, fuga dagli stabilimenti balneari. Evacuati i campeggi per l'incendio attivo dalla tarda mattinata con più fronti. Il rogo ha interessato la zona del porto turistico per poi dirigersi verso i campeggi e lungo la Statale 16, interrotta la linea ferroviaria. Nel vicino Gargano, nel comune di Peschici, da stamattina un incendio brucia macchia mediterranea e pini d'Aleppo, spinto dal vento. 200 i bagnanti evacuati via mare. Il sindaco è sicuro che il rogo sia doloso perché appiccato in più punti. A Roma grossi disagi perché bruciano le sterpaglie a ridosso del grande raccordo anulare, chiuso nei due sensi di marcia tra Pontina e Laurentina.
10: Dicevamo della Francia per cercare di fermare le fiamme che ormai minacciano Bordeaux. Le autorità francesi hanno usato per la prima volta un aereo da trasporto militare, l'Airbus A400M. Caricato con una cisterna che ha lasciato cadere 20.000 litri di liquido ritardante sulle foreste di Lacanau, nel dipartimento della Gironda. Da ieri sera 1.500 soldati sono impiegati in aiuto dei quasi 2.000 vigili del fuoco per proteggere i beni e le persone, ha annunciato il Ministero della Difesa. Dopo l'aggressione avvenuta alle Gay Pride a Berlino, la polizia fornisce un'informazione sullo stato di salute dei feriti. Non sono più in pericolo di vita, ha affermato un portavoce della polizia. Prosegue intanto in tutta la Germania la

0: All'attentatore, un 21enne sostenitore dello Stato Islamico che era già stato condannato per la preparazione di atto di grave violenza contro la sicurezza dello Stato. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. Sale a 120 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine. Intanto in un post il movimento NoTav parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Una petroliera esplosa nello stretto di Hormuz dopo aver urtato una mina navale, lo ha reso noto l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasmin, aggiungendo che la nave ha colpito la mina dopo aver abbandonato la rotta designata dall'Iran nel canale. Intanto l'esercito iraniano ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente si allargherebbe se gli Stati Uniti si facessero convincere dal premier israeliano Benjamin Netanyahu a continuare i bombardamenti. Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo, con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità però interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno tra l'altro possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriaditalia.com.
2: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima di...
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Capital Hall of Fame, anni 90.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio
2: nella leggerezza. Che non è
1: mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza

0: fisica si fanno sentire. C'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatelli. Abdul Ballut, il 21enne di origine libanese ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era noto da anni alle autorità come islamista potenzialmente pericoloso e gli era stata concessa la libertà vigilata nonostante la condanna a 1 anno e 10 mesi inflittagli lo scorso maggio per aver preparato un attentato terroristico. Al giovane era stato ordinato di partecipare ad un programma di deradicalizzazione del quale aveva seguito 2 sedute. La terza, dopo la quale l'ONG che gestisce il programma avrebbe dovuto decidere se prenderlo in carico, era prevista domani. 29 i feriti nell'attentato di ieri. Ammontano a circa €1 milione, secondo una prima stima, i danni degli scontri avvenuti ieri al cantiere TAV di Chiomonte in Val di Susa. A renderlo noto è la TELT, la società italo-francese incaricata di realizzare la nuova frontiera ferroviaria Torino-Lione. La situazione più critica, spiega TELT, si è verificata a Chiomonte. La linea Torino-Lione, progettata 25 anni fa, promettendo scambi commerciali più veloci e più sostenibili in Europa, ad oggi è stata completata solo per il 30%. Successo per la prima volta al mondo di un trapianto completo della retina da un occhio all'altro di una paziente all'ospedale Molinette di Torino. La donna ha così recuperato la vista dopo 5 anni di totale cecità. Mai era stato possibile trapiantare la zona centrale della retina, ha detto il professor Michele Reibaldi. La McLaren di Lando Norris si aggiudica il Gran Premio di Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico, in una gara molto complessa con tanti capovolgimenti, ha avuto la meglio sulla Red Bull di Verstappen e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Sentiamo allora le parole del pilota bolognese.
8: Erano preoccupati per le gomme, perché avevo fatto già uno stint lunghissimo. Sì, avevamo paura che ci fosse un cedimento strutturale, anche perché sinceramente iniziavo a vedere un po' le tele, anch'io. Iniziavo a vedere la tela della gomma e mancavano ancora 17 giri, quindi anch'io non ero sicuro, però mi sentivo bene in quel momento. Però devo dire che sì, è stato un bel risultato, perché oggi comunque abbiamo limitato i danni.
7: Beffa per le Ferrari, arrivate quarta e quinta. Caso Pirlo, ci si mette anche il Codacons e l'associazione dei consumatori ha annunciato che presenterà un esposto per aprire le indagini sulla sponsorizzazione fatta da Pirlo con una società di scommesse russa. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia,

0: puntate di Radio Capital è Hall of Fame. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
9: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
10: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
10: Una produzione One Podcast.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
12: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: stai.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
2: Ho comprato anche la moto.
3: Is it getting better?
2: Usata ma tenuta bene.
1: Sei decenni di grande musica.
4: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
1: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
3: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
4: Ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40,

0: fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatelli. Ucciso l'attentatore del Gay Pride a Berlino. La notizia di pochi minuti fa: la polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto al fuoco uccidendo il terrorista. La polizia cerca ora eventuali complici dell'attentato che ha provocato una vittima e 29 feriti. Sale la tensione in Cisgiordania, dove i coloni hanno attaccato diverse località e villaggi palestinesi, appiccando incendi in due moschee, in una casa e dando alle fiamme diversi veicoli. Lo riporta il Times of Israel, citando media palestinesi e l'EDF e sottolineando che i coloni hanno lasciato scritte in cui si inneggia alla vendetta per la morte del colono israeliano rimasto ucciso insieme ad un militare israeliano. Dall'Angelus di Castel Gandolfo è arrivato un nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Terra Santa, con una condanna della violenza a Gaza in Cisgiordania.
5: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
4: Il Marocco intitola la superstrada per Dakar a Donald Trump. Il presidente statunitense ringrazia via social re Mohammed VI. Che onore immenso, spero di avere un giorno l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa magnifica autostrada, ha scritto il presidente americano. Il messaggio è accompagnato da un video che illustra la portata dell'infrastruttura, il suo scopo e le specifiche tecniche. Intanto in Italia i prezzi dei carburanti continuano a salire, i conti della CGI e delle associazioni dei consumatori non lasciano dubbi. In un anno 29 miliardi in più soltanto per pagare le bollette e fare il pieno. Il diesel in self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina resiste di poco sotto ai 2 euro al litro. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, infatti, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpine di confine e tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it.

0: A2A Life Company.
1: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria, le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

tutto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Erano gli Everything But The Girl con Each and Every One. Brano nato dopo un viaggio a Hull e che racconta proprio di un incontro reale. Ora, Don't Stop dei Fleetwood Mac e poi Seeing is Believing di Paulinho da Costa.

Su Radio Capital Yacht Rock questa era Waiting for a Girl Like You dei Foreigner. Adesso Little Genie di Elton John, scritta pensando a una fan scomparsa prematuramente. E poi

0: Radio Capital Yacht Rock, torniamo tra poco.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Suavecito dei Malo, uno dei primi brani a fondere Latin e soft rock. Tra poco, Reeling in the Years degli Steely Dan. Ma ora, Ride Like the Wind di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Questa era Somebody's Baby di Jackson Browne. Adesso, On the Beach di Chris Rea, scritta osservando la costa inglese d'inverno. E poi, To Prove My Love di Ned Doheny.

0: Everybody's Talking, divenuta famosa grazie al film Un uomo da marciapiede, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo un istante, ma tra poco si riparte.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia. Una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

The Logical Song dei Supertramp su Radio Capital. La selezione musicale Yacht Rock, a cura di Gianluca Costella, ci propone People Gotta Move di Gino Vannelli. Ma subito uno dei classici degli anni 70. I'd Really Love to See You degli England Dan e John Ford Coley.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato I Love You di Weldon Irvin. Se ami queste sonorità, su capital.it e sull'app di Radio Capital puoi ascoltare la web radio firmata Yacht Rock. Adesso Take Me Back to Chicago, Day Chicago, nata come omaggio alla città della band. E poi Maybe I'm a Fool di Eddie Money.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Let's go! Da Media World iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Media World Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Easy dei Commodores. Ora California Soul di Marlena Shaw e poi Ventura Highway degli America.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Dream Weaver di Gary Wright. Uno dei primi brani pop con una forte presenza dei sintetizzatori. Proseguiamo. Never Let Her Slip Away di Andrew Gold. Ma subito Dreadlock Holiday dei 10cc.

0: ascoltato Games People Play, Alan Parsons Project, su Radio Capital Yacht Rock. Per oggi è tutto. Yacht Rock vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Hai caricato le valigie?
2: No.
4: Hai controllato il traffico?
2: No.
4: Hai fatto il pieno?
2: No.
4: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
2: No!

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di

0: radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.

0: ai cori The Three Degrees. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola. Capital Red Carpet.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky, vai su

0: aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
5: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Capital Gold on Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
7: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.
9: I'm just mad about something.

0: capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.